Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Kids.

0: Ti racconto una fiaba, i tre porcellini.
1: C'erano una volta tre porcellini che vivevano con la loro mamma in una casetta vicino al bosco. Un giorno la mamma li chiamò e disse loro:
2: «Cari porcellini, ormai siete diventati grandi ed è giunto il momento che andiate per il mondo a cercar fortuna».
1: I tre porcellini presero qualcosa da mangiare, salutarono la mamma e si incamminarono spensierati lungo il sentiero. Cammina, cammina, incontrarono un contadino che raccoglieva la paglia.
2: «Ho avuto un'idea!» esclamò il porcellino più grande. «Costruirò la mia casa con la paglia!»
1: E dopo averne chiesta un po' al contadino, salutò i suoi fratelli e si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la capanna, quando qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore»,
1: disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto!»
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo che mi vuole mangiare! Io non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da spazzar via la tua casa!»
1: E il lupo soffiò così forte che la casa di paglia fu spazzata via e il povero porcellino fece appena in tempo a scappare a gambe levate. Nel frattempo, gli altri due porcellini continuavano il loro cammino e incontrarono un taglialegna.
5: «Ho deciso che costruirò la mia casetta con la legna»,
1: disse il secondo porcellino. E dopo averne chiesta un po' al taglialegna, salutò il fratello più piccolo e si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la sua casetta, quando vide arrivare il porcellino più grande che, tremante di paura, correva per di fiato. Lo fece entrare e mentre il fratellino gli raccontava la sua disavventura, qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore»,
1: disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto»,
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo e non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da far crollare la tua casa!»
1: E il lupo soffiò così forte che la casetta di legno crollò e i porcellini fecero appena in tempo a scappare. Intanto il terzo porcellino, cammina cammina, incontrò un uomo che trasportava dei mattoni e gli disse:
2: «Voglio costruire la mia casetta con dei solidi mattoni. Tu puoi darmene qualcuno dei tuoi?»
1: E così, dopo aver preso i mattoni, si mise al lavoro. Aveva appena finito di costruire la sua casetta, quando da lontano vide i due porcellini correre, spaventati verso di lui.
2: «Facci entrare!»
1: dissero i due fratellini.
2: «Poi ti racconteremo quello che ci è successo!»
1: Erano appena entrati in casa, quando qualcuno bussò alla porta.
3: «Porcellino gentile e carino, sono un piccolo pulcino. Fammi entrare, per favore»,
1: disse una strana vocina.
2: «Ti ho riconosciuto!»
1: esclamò il porcellino.
2: «Tu sei il lupo cattivo e non ti faccio entrare!»
4: «Peggio per te!» disse il lupo. «Adesso soffierò così forte da spazzar via la tua casa!»
1: E il lupo soffiò. E poi soffiò ancora e ancora. Ma la casetta di mattoni restava sempre lì. Arrabbiato più che mai, il lupo salì sul tetto, deciso a entrare nella casetta calandosi dal camino, per cogliere così il porcellino di sorpresa. Ma il porcellino più piccolo, furbo più del lupo, aveva già capito l'intenzione della bestiaccia e disse ai fratellini:
2: «Datemi una mano a mettere questa pentola piena d'acqua sul fuoco, così faremo una bella sorpresa a quel lupaccio».

0: urlò il lupo. E tale fu lo spavento, il dolore e la vergogna che scappò così lontano che nessuno lo vide più da quelle parti.
1: Ti racconto una fiaba. Letture di Lorenzo Tozzi. Cura e regia di Natalia San Giorgi. I tre porcellini di Ilaria Maurri. Edizioni Cartusia.

rossa la mela, giallo il limone, quando li unisci compare l'arancione. Rossa la mela, giallo il limone e la carota, arancione. La mela, eh? Il limone, eh?

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a pollicino e loro.

nascosto nel bosco, feroce e fiero. Due fratelli lasciano le molliche sul sentiero. Tre desideri non sono poi tanti. Quattro musicanti che spaventano i briganti. Cinque fagioli magici e le piante salgono su. Sei fratelli a Pollicino e l'orco figlia non ne ha più. Sette capretti forti e sani. Otto fette di torta per Biancaneve e tutti i nani. Nove teste ha il drago e il fuoco può sputare. Dieci dita sulle mani servono per giocare. Dieci dita sulle mani servono per toccare. Dieci

Già arrivati qui da Roma, ho fatto l'autostop. E in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato. Mica so cambiato. Io sono Romeo. Meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo, per meglio del Colosseo.

cenò. Aggregati se vuoi, io san dove finirai. In Cina, in Perù, o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, apre che annunzio, tutto quello che me va.

meglio del Colosseo. Ci avrò Erbus Arvinci al museo. E già.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un albo illustrato che parla di un'amicizia speciale. Come sanno essere speciali solo le amicizie tra un bambino e una creatura a quattro zampe. Kiki sa dove andare, di Leo Timmers, tradotto da Laura Pignatti e pubblicato da Terra di Mezzo, è un albo illustrato molto grande, dove si alternano illustrazioni a colori e pagine disegnate in bianco e nero. A raccontare la storia non è una bambina, ma il suo cavallo nero, che si innamora a prima vista di lei. Insieme partono alla scoperta del mondo. E per raccontare le loro avventure non servono le parole. Bastano le illustrazioni di Leo Timmers, che per molte pagine si prendono tutto lo spazio. Kiki sa dove andare, pubblicato da Terra di Mezzo, è anche un libro che parla di crescita, di separazione e di cambiamento, e di alcuni progetti speciali che, nonostante tutto, proseguono per una vita intera. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura e tante amicizie speciali.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su RaiPlaySound.it.

0: Ora puoi puntarmi verso le api, per favore.
1: Attento, Pooh. Reggiti forte.
0: Sì.
1: Quattro.
0: Sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Due.
0: Sì.

0: Christopher Robin? Credo che le api sospettino qualcosa.
1: Forse credono che tu voglia il loro miele.
0: Potrebbe darsi, non si sa mai con le api.
2: Son solo una nuvola nera. Voi fate finta che non ci sia.

picchia picchiarello, picchia picchia passerello, picchia picchiarello, picchia.

Arrivacci qui da Roma, ho fatto l'autostop e in Francia è già un bel pezzo che ci sto, ma pure da emigrato mica so cambiato. Io sono Romeo, meglio del Colosseo, io fermo non c'è sto, proprio non me va. Se domani qui sarò,

laggiù, tanta scena farò. Ogni gatta che me vedrà dirà: ma che vermicione, che simpaticone, quel Romeo.

catene non ce n'ho, aggregati se vuoi, io so dove finirai. In Cina, in Perù o a Timbuktu, ma non baccaierai, vedrai. Chi tante storie fa, a pregare non sto, tutto quello che me va.

volte ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guardare.

è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.

0: Rude, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao bambine e bambini, ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del nostro appuntamento con Crude, l'alieno farlocco su Rai Radio Kids. Ma cosa sono questi sospiri? Si può sapere cosa succede, Crude?
2: Mi manca tanto.
1: Crude, sì, ma che cosa ti manca tanto?
2: Ciao Armandino.
1: Ciao Crude. Ma cos'hai? Non ti ho mai sentito così mogio e triste.
2: Beh, sì, non posso nasconderlo. Oggi ho un po' di nostalgia della mia vita sul pianeta Kot.
1: Mi dispiace. Però sono cose che capitano, sai? Succede a tutti a volte di avere un po' nostalgia di qualcosa. Guarda, per esempio, a me ogni tanto capita di ricordare di quando ero bambino in campagna con quelle belle giornate di sole in mezzo ai prati fioriti.
2: Anche a me mancano quelle belle giornate sul pianeta Kot.
1: Certo.
2: Invase dall'aria fetida e putrida.
1: No.
2: Quelle giornate orribili, piena di smog, che ti entrava nella gola, nei polmoni.
1: Ma che
2: orrore. Ti faceva tossire senza sosta. E poi gli amichetti. Anche quelli. Mi mancano tanto.
1: Vabbè. Mi sembra di capire che magari sulla bellezza delle giornate abbiamo le idee un po' diverse. Però invece sugli amici, soprattutto quelli dell'infanzia. Forse siamo simili. Era bello giocare insieme, vero Crude? Sì. Stare tutto il giorno a giocare, felici, spensierati.
2: Oh sì, per esempio, mi ricordo che noi giocavamo a calcio.
1: Ma dai, anche voi sul vostro pianeta giocavate a calcio. Sì. Non l'avrei mai detto perché, è proprio il caso di dire che è uno sport universale.
2: Ma sì, quel pallone di pietra. I colpi di testa erano fantastici.
1: No, come giocavate con un pallone di pietra? Ma non vi facevate male, scusa?
2: Certo, Armandino, malissimo, per questo era bello.
1: Ma posso dirti, Crude, che voi del pianeta Kot siete davvero strani.
2: Sì, in effetti direi strani, sciocchi e crudeli, che poi sono le materie che studiavamo a scuola sin dai primi anni, quelli che voi terrestri chiamate le scuole elementari, primarie.
1: No, fammi capire bene, Crude. Voi studiate sin da piccoli per diventare strani, sciocchi e crudeli.
2: Certo, è il nostro impegno e ci applichiamo con scrupolo per riuscirci.
1: Ecco, vedi, questo spiega tante cose. In effetti, se posso dire, come strano, sciocco e crudele sei bravissimo,
2: E invece no!
1: Crude, non piangere, non cosa ho detto? Ma perché ti metti a piangere adesso?
2: Perché sono una frana, ecco perché! Non riesco mai a portare a termine una missione. Sono stato mandato da Mort Adel, il mio capo, a invadere la Terra e non ci sono riuscito. Ogni volta che provo a fare qualcosa si rivela sempre un fallimento.
1: È vero. Devo dire che per fortuna ogni tua iniziativa si è sempre rivelata un fallimento. Però forse dovresti provare a dire al tuo capo, Mort Adel, che tu ce la metti tutta. Magari lui potrebbe darti un'altra possibilità. In fondo, devo dire che come, senza offesa, sei davvero molto, molto sciocco. E anche tanto, tanto strano. Poi saresti anche cattivo se non fossi così, così sciocco e così strano.
2: Grazie Armandino, le tue parole mi scaldano il cuore. Ma chi ci parla con il terribile Mort Adel? Chi avrebbe il coraggio di dirgli tutto questo?
1: Io ci parlo. Crude, io gli dirò che potrebbe riprenderti sul pianeta Kot, perché ti sei dimostrato all'altezza della situazione.
2: Davvero ci parli tu, Armandino?
1: Sì.
2: Sarebbe meraviglioso. Allora quasi ci provo. Lo chiamo e gli parli tu, va bene?
1: Benissimo, certo, va bene, sì, sono pronto.
2: Vado e lo chiamo,
1: Sì,
2: vai. Vado e lo chiamo,
1: Sì. Sì, l'abbiamo già detto, Crude, vai e lo chiami. Tu vai, lo chiami e io gli parlo.
2: Ma...
1: Sì.
2: Non hai paura di parlare con Mort Adel, il capo supremo del pianeta Kot, il più cattivo dei cattivi, il più orribile degli orribili,
1: Vai e chiamalo e poi me lo passi! Parlo io con Mort Adel, forza! Vai!
2: Allora vado!
1: Vai!
2: Vado!
1: Vai!
2: Vado!
1: Vai!
2: Okay. Mi sento che mi spingi.

0: Siete sempre all'ascolto delle frequenze di Radio Chiesa in compagnia del vostro Armando, che forse questa volta si è messo nei guai. Eh sì, perché il nostro piccolo Crude è in una di quelle giornate in cui prende la malinconia. Aveva tanta voglia di tornare sul suo pianeta Kot, stava così, rimuginando sulle sue giornate, e certo era un po' afflitto, perché si sentiva, beh, diciamolo, un fallito. Allora io gli ho suggerito che forse avrebbe potuto parlare con il suo capo, il grande, terribile, orribile Mort Adael. Ma certo, lui non ha il coraggio di parlare con questa figura così terrificante, e io mi sono offerto, ho detto, ma guarda, ci parlo io con Mort Adael, glielo dico io di riprenderti, in fondo tutto sommato sei davvero strano, davvero sciocco, che sono qualità sul pianeta Kot. E adesso sono qui che sto aspettando di parlare con Mort Adael.
1: Armandino?
0: Oh, ciao Crude.
1: Ciao,
0: ecco.
1: Ciao. Saremo pronti per il collegamento con Mort Adael.
0: Va bene.
1: Il capo pronto. Supremo del pianeta Kot.
0: Certo.
1: Il più terribile dei terribili.
0: Sì.
1: Il peggiore tra i peggiori.
0: Va bene, Crude, abbiamo capito. Dai, non la fare tanto lunga, dai.
1: Va bene, ma se poi ti incenerisce io non c'entro niente.
0: D'accordo. Dai, sono curioso di fare due chiacchiere con questo cattivone, questo Mort Adael.
2: Eccolo, è in linea.
3: Chi osa disturbarmi?
0: Buongiorno, signor Mort Adael, sono Armando, un terrestre.
3: Un terricolo? Ma non dovresti già essere stato spazzato via? Il tuo piccolo, insulso, insignificante pianeta non dovrebbe essere ridotto ad un cumulo di macerie fumanti dove... Io dovrei fare la mia passeggiata trionfale?
0: No, per fortuna non ancora. Anche se devo dirle la verità, caro Mort Adael, che noi terrestri ci stiamo impegnando per ridurlo così. Però per ora la nostra cara e amata Terra è salva.
3: Ma come è possibile? Io stesso, Mort Adael, il capo supremo, vostro orrore, avevo dato personalmente l'incarico a come si chiama?
1: A me, sua maestà, l'imperatore delle cattiverie e crudeltà universale.
3: Ecco, a te?
1: Sì.
3: E chi saresti tu?
1: Sono Crude, vostro orrore.
3: Crude. Ora sì, ora ricordo, tu sei quello che non ne combina una giusta. Tu sei il disonore del nostro pianeta.
1: Grazie, vostro orrore, è troppo crudele, troppo.
3: Voglio darti un'ultima possibilità, non potrai sbagliare. Sarò io stesso a puntare il cannone ipersonico della mia astronave contro la Terra. Tu?
1: Sì.
3: Insulso. Non dovrai fare altro che schiacciare un bottone, quello rosso.
1: Rosso.
3: Vieni immediatamente.
1: Immediatamente, subito, arrivo.
0: Crude, aspetta, non andare. Niente, è andato. E questa volta siamo davvero nei guai.
1: Ci sono. Sono sull'astronave del grande capo supremo, il magnifico, orribile, crudelissimo Mort Adael.
0: Crude, aspetta, fermati. Ricordati, non sei obbligato a farlo. Ti ricordi che eri diventato buono, no?
1: Mi dispiace, Armandino, ma questa è la mia grande occasione. Se distruggerò la Terra, finalmente sarò accettato nel mio pianeta, Kot. Io, Crude, potrò essere finalmente un vero cattivo, un malvagio. Potrò girare a testa alta e sarò acclamato, lodato.
0: Ma tu non sei un vero cattivo, Crude. Non sei malvagio. Sei un simpatico pasticcione che non ne combina una giusta, dai.
1: Ormai è deciso. Tra un secondo la Terra non sarà altro che un pugnetto di macerie fumanti. Devo solo schiacciare il bottone rosso.
0: Crude, sei ancora in tempo.
1: Mi dispiace, Armandino. Ma io sono un soldato e devo obbedire. Mi sono divertito con te. Quasi direi... che potevamo anche diventare amici.
0: Ma noi lo siamo amici, Crude.
1: Cosa?
0: Certo, noi siamo amici.
1: Siamo amici? Vuol dire che tu sei il mio amico Armandino.
0: Va bene, sì, sono il tuo amico Armandino.
1: Gli amici non si lasciano nei guai. Allora sai che farò?
0: Che farai?
1: Non spingerò il bottone rosso.
0: Bravo!
1: No, spingerò... Qua. Questo bottone qui, questo verde, sì, carino questo. Vediamo che succede.
3: Ehi! Chi ha spento la luce? Qui è tutto buio! solo bloccato nel bagno! Crude! Sei stato tu, farlocco, che non sei altro! Se ti prendo, ti riduco in cenere!
1: Oh, mamma mia, io l'ho fatta grossa! Sarà meglio filarsela, nasconderci! Ma dove posso andare? Armandino?
0: Sì?
1: Armandino Bellino?
0: Sì, Crude,
1: tu
0: dimmi!
1: Tu sei il mio amico, vero?
0: Certo!
1: E quindi gli amici dividono le cose, giusto?
0: Ma certamente sì!
1: E allora divideremo casa tua, d'accordo?
0: No, dai! Come casa mia?
1: Sì, non so dove nascondermi, finché sta chiuso nel bagno ho qualche speranza! Io vengo da te!
0: Vabbè, dai,
1: prendo
0: sbrigati.
1: La valigia, sì. Con le mie cose!
0: Va
1: l'astronave,
0: bene.
1: Il razzo laser, tutte le mie cose!
0: No.
1: Arrivo! Preparati!
0: Non esagerare! Vabbè, è andata bene! Questa volta me la sono vista davvero brutta, anche perché, insomma, abbiamo rischiato la distruzione del pianeta e Crude ci ha salvato! Oh, ma adesso come faccio? Ha detto che verrà a casa mia. E va bene, lo istruirò, diventerà un terrestre, anzi, un terricolo, come dice lui. Ci sarà da divertirsi!
1: Posso portarle l'orzacchiotto?
0: No!
1: La paperella?
0: No!
1: Dai che te la presto!
0: Ah, e allora dai, porta la paperella. Ma che colore è?
1: Gialla.
0: Ah, bellissima.
4: The New Crude, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crude, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
5: Allora, forza, spingete questa torre.
6: Un attimo.
5: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
1: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
5: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
1: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Sono le truppe dell'angoscia.

0: Io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni crocchio, con la sfuggia il nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.
2: Vediamo tutto, anzi parecchio, con la sfuggia il nostro orecchio.
0: Quale?
2: Non agiamo mai per caso, nulla sfugge il nostro naso.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale naso?
1: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
0: Uno.
1: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.
2: Siamo ovunque,

0: Niente odore? No. Sarà, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.
2: Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: Sgridman, svider, sgrado, sgrea!
3: Va bene, va bene. Questo è un inizio per dire che è iniziato Big Bang con Lella,
4: Armando
3: e Lallo.
5: E Armandissimo.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Ciao Armando e ciao a tutti i bambini.
5: Ciao.
4: Ah, volevo dirvi subito grazie per i messaggini.
5: Belli messaggini che ci mandano al nostro numero WhatsApp.
3: Sì, WhatsApp. Che è? Che è?
4: 3, 4, 7, 4, 1, 1, 2, 7, 2, 6. Ah, proprio belli, sono sempre di più.
3: Senti, che dite se ne ascoltiamo uno?
5: Sì!
3: Vai!
6: Ho 6 anni e mezzo, abito a Carmignano e vorrei raccontarvi questa filastrocca. Lunedì chiusi in chiusino, martedì bucolo vino, venne fuori mercoledì, pio pio fece giovedì. Venerdì fece un bel saltino, becco sabato un granino. Domenica mattina aveva già la sua crestina. Ciao ciao a tutti!
3: Ma che bella!
5: Bellissimissima!
3: Ma che
4: giorno
3: bravo.
4: Dopo giorno è nato un bel pulcino!
3: Ma dai! Beh, allora visto che abbiamo cominciato a divertirci con i giorni della settimana, continuiamo con una canzoncina che parla proprio di loro.
4: Sì!

0: che divertente questa giocastrocca dedicata ai giorni della settimana.
1: Sì, però io vorrei proprio sapere chi li ha inventati i nomi dei giorni.
2: Lo vuoi proprio sapere?
1: Proprio, proprissimo.
0: Sì, anche io.
2: Va bene. Allora, i primi a chiamare i giorni della settimana in questo modo furono proprio i babilonesi.
1: I babiloniani sono come i papà e le mamme dei giorni.
0: Babilonesi, Lallo.
2: Appunto. Sì, babilonesi, va bene. Però poco dopo anche i romani iniziarono a chiamare i giorni in quel modo e così iniziarono ad usarli anche loro.
1: Ah, ecco perché si dice SPQR, sarebbe sono proprio copioni questi romani.
2: No, Lallo, SPQR significa Senatus Populusque Romanus, il senato e il popolo romani.
1: Sì, vabbè, però hanno copiato dai babiloniani, eh?
0: Babilonesi!
2: Va bene, d'accordo. Comunque non è che hanno copiato, li hanno presi in prestito. Perché sia i babilonesi che i primi romani pensavano che le stelle e i pianeti avessero un forte potere sulla prima ora di ogni giorno della settimana.
0: Ho capito! Ecco perché si chiamano lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera.
2: Brava, Lella, esatto!
1: Ecco perché
2: hai capito, certo.
1: Armando,
2: no, non hai capito
1: perché?
2: Lo
0: perché
2: sapevo.
0: Prendono i nomi dalle stelle e dai pianeti. Lunedì è il giorno della luna, martedì il giorno di Marte, mercoledì il giorno di Mercurio, giovedì il giorno di
1: Giovanni.
2: No, Giove.
1: E scommetto che il pianeta di venerdì si chiama Venero.
2: È quasi, Lallo. Venere,
1: ecco.
2: Venere.
0: Sabato e domenica da dove vengono?
2: Bella domanda, rispondo subito dopo la prossima canzone.

0: Buongiorno!
1: Ah, buongiornone!
0: Buongiornino!
1: Buongiornissimo!
2: Sì, va bene, abbiamo salutato abbastanza.
0: No, Armando, allora,
2: sì.
0: Dovevi dirci da dove vengono i nomi di sabato e domenica.
2: Allora, giusto, inizialmente il sabato era dedicato anche lui a un altro pianeta, che è Saturno, e domenica al Sole.
1: Allora, sabato si dovrebbe chiamare Saturdì.
2: Giusto.
0: E domenica Soldì.
2: E bravi, bravi, infatti in inglese è ancora così. Sabato si dice Saturday e domenica si dice Sunday.
0: E perché in italiano no?
2: Perché per questi due giorni i cristiani scelsero altri due nomi. Shabbat, che significa giorno di riposo, e Dominica, che significa giorno del Signore.
1: Armando, io propongo di inventare un nuovo giorno, l'ottavo.
0: E come si chiamerebbe?
1: Lallodì!
2: Bello! Bello il Lallodì, il giorno di Lallo.
1: Sì.
2: E che cosa si farebbe di speciale in questo giorno?
1: Allora, il Lallodì è il giorno del gelato, con tanta fragola e tanto cioccolato.
0: Ti pareva?
2: Devo dire che è un bellissimo giorno. Va bene, allora dopo questa grande invenzione dell'ottavo giorno della settimana, il Lallodì, direi che possiamo ascoltare la nostra ultima canzone.
1: Bella, bella!

0: Bello il Re Leone, eh?
1: Bellissimo!
0: Vi siete divertiti con la storia dei nomi dei giorni?
2: Tantissimissimissimissimo! Ed è tutto merito dei bambini e dei loro messaggini.
0: Giusto, brava, brava Lella. E allora continuate a mandarci storielle, filastrocche, colmi, calzoncini, barzellette al nostro numero WhatsApp che è...
3: 347-411-2726.
2: Così scopriamo tante cose insieme a voi.
1: E mi raccomando, ricordatevi di mangiare un bel gelato tutti il lunedì.
0: E anche tutti gli altri giorni della settimana, se mamma vuole. Ciao bambini.

0: La zuppa di pesce scampato. C'era una volta una famiglia molto povera che viveva a sud, vicino al mare. Erano così poveri che, anche se abitavano in un villaggio di pescatori, di pesce ce n'era tanto e costava poco, loro non se lo potevano permettere. Non volevano assolutamente rinunciare però al piatto tipico della zona, la famosissima zuppa di pesce. Così il padre, che non aveva un lavoro, di giorno se ne andava in giro a cercare gli avanzi, teste, pinne e lische che i venditori lasciavano in giro dopo aver pulito il pesce. Poi portava tutto alla moglie che, con la sua grande esperienza di cuoca sopraffina, le metteva in un pentolone insieme a cipolla, sedano, carota, prezzemolo e un po' di pomodoro. Poco olio, perché costava tanto ed era più prezioso di un pezzetto d'oro. Il risultato era una zuppa buonissima che dava di pesce senza che ci fosse neanche un po' di carne di pesce. Gustata con un tozzo di pane raffermo, era un piatto più che raffinato per quella povera famiglia. Per quel piccolo particolare le avevano dato un nome altrettanto speciale: zuppa di pesce scappato. In casa c'era un unico figlio che si chiamava Nicolino. Aveva 6 anni ed era molto intelligente. Quando si metteva a tavola e ci trovava quel piatto, era molto felice, ma dopo un po' diceva:
1: «È buonissima, ma il pesce dov'è?»
0: «È scappato», rispondeva sempre la mamma, che non voleva fargli sentire la pesantezza della povertà. «Pensa che quando lo stavo mettendo nel piatto, è schizzato via dal mestolo, ha attraversato la finestra ed è saltato dritto in mare.»
1: «Incredibile! Era ancora vivo!»
0: diceva allora Nicolino.
1: «Come avrà fatto a sopravvivere nella pentola a quell'odore di cipolla? Gli sarà venuto da piangere per tutto il tempo!»
0: «Forse è proprio per quello che è scappato!» esclamava la mamma, che era davvero molto dolce. Nicolino però non riusciva a rassegnarsi all'idea che, da 6 anni, una volta a settimana uno o più pesci di varie forme e dimensioni riuscissero a scappare puntualmente dalla sua zuppa saltando dalla finestra. Quindi aspettò il martedì, il giorno deputato alla preparazione della zuppa col pesce scappato. Si appostò vicino alla finestra della cucina con un retino in mano e aspettò, pronto a catturare il pesce mentre scappava. La mamma, fortunatamente, lo aveva visto. Non voleva che lui scoprisse la verità, non voleva deluderlo, e pensava che credere nella magia delle storie lo avrebbe aiutato a sopportare la durezza della realtà. Allora andò da una vicina che aveva il pesce ogni settimana e le spiegò la situazione.
1: «Ti darò un merluzzo, ma martedì prossimo me ne dovrai restituire 2»,
0: disse la donna, che era molto avara.
1: «E se non lo farai, dirò tutto a tuo figlio.»
0: La vicina non era stata molto gentile a chiedere di restituirle il doppio del pesce e a minacciare di raccontare tutto a quel povero bambino. Ma la mamma avrebbe fatto qualsiasi cosa per non deluderlo. Allora acconsentì. Prese il merluzzo, tornò in cucina dalla porta del retro, senza che il bambino la vedesse, e lo versò nel pentolone della zuppa, riprendendo a cucinare. Dopo un po' urlò:
1: «Eccolo che scappa!»
0: Prese il merluzzo bollente tra le mani e lo lanciò dalla finestra. Nicolino tentò di acchiapparlo, ma non ci riuscì. Il merluzzo era finito direttamente in mare. Ma lui non si arrese. Corse sul moletto e lo acciuffò con il retino prima che lo divorassero gli altri pesci, che si stavano già calcando intorno a quel prelibato bocconcino. Così, quel giorno, in famiglia, si consumò una zuppa di pesce presente ed era ancora più buona del solito, per la felicità di tutti, adulti e piccini. Passò una settimana ed era di nuovo martedì. Il papà di Nicolino non aveva trovato un lavoro e non aveva i soldi per comprare due merluzzi. Andò in giro a recuperare i soliti avanzi per la solita zuppa. La mamma intanto era molto preoccupata. Se non avesse trovato subito due merluzzi, quella antipatica della vicina avrebbe raccontato tutta la verità a Nicolino.
1: Ma lei, due pesci, non sapeva proprio come prenderli. Allora ebbe un'idea.
0: L'intelligenza di suo figlio avrebbe potuto salvare la situazione. Dopo che il marito le ebbe portato i soliti avanzi, chiamò il figlio e gli disse:
1: Nicolino, guarda, dopo che martedì l'hai catturato, il pesce si è fatto più furbo ed è scappato prima che potessi cucinarlo. Al suo posto mi ha lasciato solo lische, teste e pinne. Mi spiace, ma anche oggi mangeremo zuppa di pesce scappato.
2: No, mamma, rispose subito lui. So io come far tornare i pesci, anche più di quelli che sono scappati.
0: Nicolino si ricordò della gran quantità di pesci che si erano raccolti intorno a quello scappato dalla zuppa la settimana prima. Allora intinse gli avanzi insieme a dei pezzi di pane raffermo nel pentolone bollente e profumato che cuoceva sul fuoco. Li sistemò sul fondo del retino e andò sul molo. Poi immerse il retino nell'acqua. Dopo pochi minuti, decine di pesci si accalcarono a mangiare quella prelibatezza, spolpando teste e lische e sbocconcellando i pezzi di pane. Nicolino sollevò di colpo il retino e riuscì a catturare 5 bei tonnetti, pesci ben più pregiati dei merluzzi. Andò a consegnarli tutto fiero alla sua mamma e lei lo abbracciò.
1: «Sei il mio orgoglio, Nicolino!» gli disse.
0: E poi, senza farsi vedere, andò dalla vicina a restituirle i suoi due pesci. Quando quella si vide arrivare i due deliziosi tonnetti freschi, non poté dire proprio nulla. Con gli altri tre, fatti ben a pezzi, per non far vedere che erano di meno, la mamma preparò la zuppa di pesce più buona del paese. A tavola, mentre tutti mangiavano contenti, Nicolino raccontò come avesse fatto a prendere quei tonni e il padre pensò che, con lo stratagemma degli avanzi mischiati al pane e alla zuppa per attirare i pesci in una rete più grande, lui e Nicolino sarebbero diventati dei grandi pescatori. E così fu. In poco tempo divennero i venditori di pesce più ricercati del villaggio. Ogni martedì la mamma continuava a cucinare il loro pranzo preferito, solo che adesso gli aveva dato un nuovo nome: piatto di pesce con la zuppa scappata nella rete di Nicolino.
3: La zuppa di pesce scappato, una fiaba di Giorgio De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: formidabile di Big Bang. Un saluto ai nostri mitici amici Lella e Lallo.
1: Ma ciao.
0: In questa puntata speciale di Big Bang proseguiamo il nostro viaggio in compagnia di Ulisse, uno degli eroi più famosi, protagonista di tante mirabili avventure.
2: Vogliamo scoprire chi incontrerà oggi.
0: Il nostro eroe, come sempre, ci riserva grandissime sorprese. Dovete sapere, Lallo, Lella, amiche e amici all'ascolto, che gli dei erano molto arrabbiati con lui e, in particolare, era infuriatissimo Poseidone, il dio del mare.
3: Oh, quello con la coda da merluzzo!
0: Proprio lui! Ulisse aveva ingannato e sconfitto il figlio di Poseidone, Polifemo, quello che aveva un occhio solo nella fronte, ve lo ricordate?
2: Sì, che ce lo ricordiamo!
0: E così il dio Poseidone aveva scagliato sulla nave di Ulisse terribili tempeste, onde gigantesche, venti potentissimi. Ma nell'avventura di oggi, addirittura Ulisse incontra due terribili mostri marini.
3: No, che paura! I mostri marini no!
2: Dai, Lalo, non fare il fifone. Ascoltiamo la storia.
3: Sì.
0: Come vi stavo raccontando, Ulisse si avvicina con la sua nave ad uno stretto che si chiama oggi Stretto di Messina, dove, secondo tante leggende, un tempo abitavano due mostri. Il primo si chiamava Cariddi ed era una specie di enorme pescione con una bocca gigantesca a forma di ventoso.
2: Che brutto!
0: Di solito Cariddi sonnecchiava sotto le onde del mare.
3: Ah, meno male!
0: Ma quando si svegliava erano guai seri, Lallo. Appena apriva la bocca si creava un vortice d'acqua che risucchiava tutto quello che c'era nel mare, pesci, delfini, balene e ovviamente anche le navi che passavano da quelle parti.
3: Ma era proprio un tipaccio questo Cariddi.
2: E il secondo mostro?
0: Il suo nome era Scilla e era una creatura gigantesca con 12 colli a forma di serpente e 6 teste di cane dai denti affilati. Non ci crederete, ma un tempo Scilla, pensate, era una bellissima ragazza dagli occhi blu.
2: Oh, ma cosa le è successo?
0: Scilla andava sempre a fare il bagno in una baia, ma un giorno un dio del mare, metà uomo e metà pesce, di nome Glauco, l'aveva vista e si era innamorato di lei. In realtà però Scilla, la ninfa, non ricambiava l'amore di Glauco, anzi, ogni volta che lui provava ad avvicinarla, lei scappava via, spaventata.
2: Si vede che lui non era abbastanza gentile.
0: Comunque, un giorno, Glauco chiede alla maga Circe una pozione magica per fare in modo che Scilla, la ninfa, si innamori di lui.
3: Ma non è giusto, Armando, non si compra l'amore!
0: Bravo, Lallo, bravo. E tra l'altro, Glauco aveva sbagliato perché ha chiesto la pozione alla maga Circe che era innamorata di lui.
2: Che pasticcio!
0: E così Circe prepara una pozione magica e la getta nella baia dove Scilla fa il bagno. Poco dopo, Scilla arriva, si tuffa e si tramuta in un orribile mostro marino.
3: Oh, povera Scilla, ci credo che era sempre arrabbiata con tutti, eh?
0: Certo, e da quel giorno vive in una caverna sulla scogliera.
2: Ma Ulisse doveva passare proprio di lì?
0: Beh, sai, Lella, quella era la rotta più breve per tornare a Itaca, la sua isola in Grecia. Comunque, il nostro eroe, come sapete, non aveva paura di niente, di nessuno. E così avanzava impavido tra le onde, in mezzo alla nebbia, quando all'improvviso...
2: Per tutte le pecorelle smarrite!
3: Per tutti i gelati al cioccolato!
0: Scilla salta fuori dalla grotta e cerca di dare un morso alla nave di Ulisse.
3: Ma con gusti strani, però la nave non è tanto gustosa, eh!
0: Si vede che quel giorno Scilla è particolarmente affamata. Comunque, Ulisse ordina subito ai marinai di remare più in fretta. Remate! Remate! Dobbiamo superare lo stretto!
2: Ci sono riusciti? Sono scappati via, vero?
0: Ma certo, per fortuna!
3: Meno male!
2: E poi cosa è successo?
0: Beh, succede una cosa davvero curiosa, e cioè che...
2: Che?
0: Ve lo racconto subito dopo la canzone.

0: e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo, Lella e
1: Armandissimo.
0: E stiamo viaggiando con Ulisse, il nostro eroe, ed è appena riuscito a superare lo stretto dove abitano i mostri marini Scilla e Cariddi.
2: Ma non si riposava mai?
0: Beh, in effetti devo dirti, Lallo, che spesso il nostro eroe, non appena riesce a superare queste disavventure, si rende conto di quanto sia stanco. Ma per fortuna riesce a sbarcare nell'isola di Ogigia, che è una specie di paradiso. Pensa, ci sono colline verdi, cascatelle, sorgenti e prati fioriti a perdita d'occhio.
2: Bello.
0: Per fortuna Ulisse riesce finalmente a riposarsi e rimane lì un bel po' di tempo, ospite di una ninfa di nome Calipso, una creatura bellissima e affascinante.
3: E non pensava più di tornare a Itaca?
0: Oh sì, Lella, ci pensava e come. Aveva sempre nostalgia di casa e ogni tanto si sedeva sulla spiaggia a guardare l'orizzonte, perché voleva ripartire. Ma c'era un problema grande. Il nostro eroe non aveva più una nave. E allora, indovinate che cosa fa?
2: Prende l'aeroplano!
3: Ma no, Lallo, non esistevano gli aeroplani!
2: Allora prende l'elicottero, ho indovinato?
0: No, Lallo, Ulisse costruisce una zattera fatta di legno robusto e la ninfa gli regala del cibo per affrontare il viaggio.
2: Ah, tipo panini, pizzette, fette di torta!
0: Qualcosa del genere. Ma Ulisse non ha fatto i conti con il dio Poseidone, che è sempre arrabbiato con lui.
3: È proprio tremendo questo Poseidone.
0: Il dio del mare comincia ad agitare il suo tridente ed ecco che Ulisse si trova di nuovo in mezzo al mare in tempesta. Che dite? Riuscirà questa volta a togliersi dai guai e a raggiungere la sua bella e agognata isola Itaca?
3: Beh, lo spero tanto.
0: Lo scopriremo nella nostra prossima avventura.
2: Ciao!
3: Ciao a tutti!
0: Amiche e amici di Radio Kids, la nostra puntata finisce qui. Salutarci, voglio ringraziare la soave Barbara Cinquatti, grande amica di Lella. Grazie a Piero Marcelli, inseparabile compagno di avventure di Lallo. E un super ringraziamento alla nostra mitica regista Isabella Carbone, che con il suo tocco magico confeziona le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata.

0: è mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti vogliono fare jazz, perché resistere non si può.

0: vostro
1: Robarococo.
0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Cor geste senti giovane, perché
1: hai voglia di ballare, te più forte di te.
2: E che non muovi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare i jazz, la polca e il rondò, come il tango, il vostro roba rococò.
3: Roba che non s'usa.

0: lui c'è son gong. Danno il tempo con i gong. Ma questa sì che forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia! La gara.

Radio Kids, la nostra radio.

0: Bambine, bambini, piccoli, grandi, piccini, genitori, nonni, zii, nipotini, pupazzi e peluche. Un super saluto, un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lellina, come va?
1: Bene, ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Allora, oggi torniamo al nord, nelle terre ghiacciate della Scandinavia, in compagnia dei vichinghi.
2: Bello, mi piacciono i vichingoni, perché portano gli elmi e le corazze, poi sono fortissimi.
0: Bravo Lallo, però in questo caso dobbiamo dire che sono fortissime.
1: Parliamo di... vichinghe femmine, che bello!
0: Sì, Lella, perché le nostre eroine di oggi sono le Valchirie.
2: No, ma chi erano queste Valerie?
0: Erano le Valchirie, donne guerriere che indossavano elmi piumati ed erano anche un po' magiche, perché riuscivano a volare e avevano delle grandi ali bianche, come quelle dei cigni.
1: Ah, bello! A me piacerebbe tanto essere una pecorella con le ali.
2: Armandissimo, sì. Ma cosa facevano le Valchirie oltre a svolazzolare tra le nuvole?
0: Beh, avevano un compito molto preciso. Quando c'era una guerra, scendevano sulla terra, raccoglievano i guerrieri valorosi che erano stati feriti a morte e li portavano in una reggia incantata chiamata Valhalla.
2: No, ma che bello, il Valella!
0: Oh, Valhalla, non Valella.
1: E scommetto che era un castello come quello delle fiabe.
0: Non proprio, il Valhalla era fatto di ferro e bronzo ed era il luogo dove gli eroi vichinghi trascorrevano il tempo banchettando insieme al re degli dei, Odino.
2: Bello, voglio banchettare anch'io come un dio. Chissà quanti gelati, bignè, fette di torta.
0: Beh, Lallo, quello sarebbe il Valhalla. Questo invece è il Valhalla, dove i guerrieri vichinghi mangiavano solo carne di cinghiale.
2: No, allora no, grazie.
0: Una cosa però è certa. Per essere accolti nel Valhalla bisognava essere scortati da una valchiria che galoppava nel cielo, evitando fulmini e lampi, che si precipitava sul campo di battaglia per raccogliere gli eroi. Proprio come questa meravigliosa musica dedicata alle valchirie che noi abbiamo un pochino storpiato all'inizio.

0: Siete sempre sintonizzati su Radio Kids all'ascolto di Big Bang, e qui con voi ci sono Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: Vi stiamo raccontando la storia delle Valchirie, le mitiche guerriere alate dei vichinghi.
1: Sono così affascinanti.
0: Beh, dovete sapere che queste straordinarie creature ogni tanto scendevano nel regno degli umani. Un bel giorno, tre valchirie decidono di rilassarsi facendo un bagno in un laghetto, in mezzo al bosco.
1: Anch'io adoro sguazzare nei ruscelli.
0: Ah, così si tolgono gli elmi, le corazze e anche le ali di cigno e lasciano tutti questi indumenti tra le canne.
2: Armandissimo, ma le ali si svitavano come quelle di carnevale?
0: Praticamente sì, Lallo, praticamente sì. Però Hervor, che era la capa del gruppetto delle Valchirie, non si sentiva per niente tranquilla e dice:
1: sbrighiamoci a fare il bagno, senza ali siamo deboli.
2: Attenti, Valchirie!
0: Beh sì, infatti poco dopo un gruppo di giovani umani ruba le ali alle Valchirie.
1: Oh no!
0: Eh sì, però l'avevano fatto a fin di bene, perché si erano innamorati di quelle ragazze straordinariamente belle. Non volevano che volassero via.
2: Ma non è giusto, povere tappine.
0: Hai ragione, Lallo. Senza le loro ali, le Valchirie non potevano tornare a cavalcare nel cielo. E così restarono ad abitare sulla terra. Anzi, si sposarono con i ragazzi del laghetto.
1: Con quei cattivacci non mi piace.
0: Beh, aspetta Lella, andiamo avanti con la storia. Hervor, la capa del gruppo, si sposa con un certo Volund, che abita in un vecchio castello. E un giorno, mentre curiosava in una torre abbandonata, sente uno strano rumore.
1: Erano le sue ali, ci scommetto.
0: Ma certo, infatti apre un vecchio cassettone e ci trova proprio le sue ali. Brava Lella, era così felice e anche le ali erano contente di vederla. E si attaccano subito alle sue spalle.
2: Brava Luce!
1: E la Valchiria vola via?
0: Ma certo Lella, però la storia non è ancora finita.

0: Bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: E Armandissimo.
0: E noi torniamo alla nostra bella storia di oggi, le Valchirie, le guerriere del cielo.
2: Mi piace tanto questa leggenda.
0: Eh sì. Tra l'altro, si diceva che fosse quasi impossibile per un umano vedere le Valchirie sfrecciare nel cielo, a meno che non ci fosse l'aurora boreale. Strano, nessuno mi chiede niente?
2: Cos'è l'aurora boreale?
0: Ah, ecco, mi pareva. L'aurora boreale è un fenomeno naturale che si verifica al polo nord, ma talvolta anche al polo sud. All'alba il cielo si illumina di strisce colorate di rosa, di verde e di azzurro, ed è veramente stupendo.
2: Wow! Ma Armando, la Valchiria, dopo aver ritrovato le sue ali, sfreccia nel cielo colorato?
0: Certo, aveva appena ritrovato la sua libertà. Volund, invece, il marito, continuò a piangere per anni e anni perché l'aveva perduta.
2: Gli sta bene, non doveva rubarle le ali.
0: Alla fine sono d'accordo con te, Lellina, si era comportato male. Comunque, un mattino, proprio all'alba, Volund alzò gli occhi al cielo e gli sembrò di scorgere la sua sposa che lo guardava in mezzo alle nuvole.
1: E poi la Valchiria scende a terra e vivono tutti felici e contenti.
0: No, non così. Ervor gli fece appena un cenno e poi ripartì al galoppo nel cielo striato di mille colori.
2: Una vera Valchiria fa così, è giusto. Ama cavalcare e stare con le amiche.
0: E a proposito di stare con le amiche, è arrivato un messaggio di Gaia che parla proprio di questo, di quanto è bello stare con le proprie amiche, come Giulia e Alice, ed è la cosa che le piace di più. È vero, Gaia, stare con le amiche e gli amici è sempre meraviglioso. Grazie del tuo bel messaggio. E intanto, allora, noi lo ricordiamo a tutti coloro che vogliono lasciarci messaggi per raccontarci barzellette, colmi, dire pensieri, come ha fatto Gaia, qualunque cosa, al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: E adesso è venuto il momento di abbandonare le terre nordiche dei vichinghi e delle valchirie, che galoppano in compagnia delle loro amiche, e salutare i nostri amici a casa, il magnifico, fantastico popolo di Rai Radio Kids. Grazie per aver seguito anche oggi le nostre storie. Noi ci ritroviamo qui prestissimo con Lallo, Lella, per un altro appuntamento con i miti e le leggende di...
3: Big Bang!
0: Amici di Radio Kids, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che vive con Lella alla fattoria Cielo Rosa, Piero Marcelli che galoppa nel West insieme a Lallo, grazie alle storie di Lorenza Cingoli e Martina Forti, e infine un ringraziamento scoppiettante alla nostra regista Isabella Carbone che con il suo abile tocco rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio. Ciao ciao ciao ciao!

0: dove te ne vai?
1: Dal libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un
0: nome. Certo. E... Marie! Le baguette! Sbrigati, avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei uomo?
2: È troppo caro!
3: Bella.
4: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
3: Lo hai già finito?
4: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
3: Sei venuta solo ieri.
4: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
3: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
4: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
3: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
4: Ma signore.
3: Insisto.
4: Beh, la ringrazio con tutto il cuore.
5: È una ragazza assai particolare, lei legge sempre che...

0: solo mi esprime la dolcezza, più dolce di un creme caramel.
1: Ha una personalità un po' strana in verità.

immediati divulgatori di imitazioni dei vostri amici, utilizzatori di suoni fatti a mano per soli care galassie inesistenti, innaffiatori di radure, cortili e prati coltivati a fantasia, scalatori di arcobaleni, questa puntata imbrillantinata di Pigiama Party è tutta per voi!

Non so come siete messi allora con il vostro anca bacino, ma io se butto un occhio al di là della mia finestra vedo un sacco di gente che sta ballando con pigiama party. Spero lo stiate facendo anche voi.

senza aspettare la bella stagione, facciamo finta di spalmarci della crema solare su tutto il corpo, specialmente sul viso, e abbronziamoci ai raggi del sole, senza smettere di ballare. Radio Kids, Pigiama Party, DJ.

0: Ma cosa c'è di meglio una volta usciti da quell'acqua profonda e tanto rinfrescante di tornare a ballare in pista, che sia la vostra cameretta, un balcone, una terrazza, un condominio o anche giù sotto le scale del vostro palazzo? Ballate Mambo Italiano!
1: Mambo Italiano, try an angelada with the fish bacca.

Pasticchiari amicizia lunga, però è una volta messa sotto sopra la vostra cameretta va sempre riordinata. Ed ora un bel piatto di spaghetti. Scala!

E qui abbracciate chi volete, se non avete nessuno a portata di mano, abbracciate i vostri pensieri, un pupazzo, un peluche, ma anche le vostre dita. Via con le musiche!

Bellissima, anzi meravigliosa sudata fatta insieme anche oggi. Spero che vi siate divertiti al 347-411-2726. Aspetto sempre i vostri suggerimenti e le vostre richieste. Grazie amici miei, questa è la Pigiama Party, questa è Radio Kids. Un abbraccio!

0: nuova puntata di Big Bang su Rai Radio Kids. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonicamente.
1: Così che il lupo, dopo la nonna e Cappuccetto, si mangiò anche il cacciatore e visse per sempre arrabbiato e scontento.
2: Crude. Sì. Ma sei qui?
0: A Radio Kids?
1: Ah, certo.
0: E che cosa stai facendo?
1: Che cosa stavo facendo? Sto leggendo una fiaba tratta dal mio libro.
0: Ah, l'unico, quello che hai in biblioteca, che ci hai raccontato che hai solo un libro lunghissimo.
1: Unico e irripetibile. Favole crudeli con la K. Così non dormi
0: e sputi la pappa.
1: Ma allora te lo ricordi?
0: Come dimenticarlo? Speravo solo che fosse un brutto sogno e invece no.
1: È ora di terrorizzare i bambini e le bambine di Radio Kids con una delle terribili favole crudeli.
0: Ma perché?
1: Perché sì, avevo appena finito la prima fiaba, quella che sta a pagina 1. Cappuccetto cotto.
0: Vorrei dire cappuccetto rosso.
1: Rosso.
0: Sì, rosso.
1: Cotto. Con?
0: La capa, certo. Adesso anche i personaggi delle fiabe hanno la capa.
1: Su Cotto, il mio pianeta, la capa la mettiamo ovunque.
0: Anche in cucina.
1: Dal tuo tono sospetto che sia una battuta spiritosa.
0: Sì.
1: Ma noi, alieni, non scherziamo mai.
0: Me ne sono accorto. E sentiamo, perché si chiamerebbe cappuccetto cotto?
1: Perché alla fine vince il buono, che poi è il cattivo, e si mangia cappuccetto dopo averlo cucinato a puntino.
0: Ma che orrore!
1: Grazie, lo trovo anch'io bellissimo.
0: No.
1: Ma quale storia volevi raccontare?
0: A me piace molto Jack e il fagiolo magico.
1: Perfetto. Anche questa fiaba sta nel mio libro, a pagina 1.
0: Ma scusami, avevi detto che cappuccetto rosso, anzi cotto, era a pagina 1.
1: Certo, tutte le storie del libro sono a pagina 1.
0: Vabbè, no, non sono sicuro di voler sapere perché, ma rischierò, per amore della verità. E perché tutti sappiano. Perché, caro il mio Crude, tutte le storie del tuo libro sono a pagina 1?
1: Ma perché le pagine sono numerate, hanno tutte il numero 1.
0: Ma io veramente... del resto lo dico sempre, su Cotte siete strani, non capisco.
1: Vedi, terrestre, la matematica del pianeta Cotte si è fermata al numero 1.
0: Ah, cioè voi sapete solo contare fino a 1?
1: Certo, perché c'è qualcosa dopo. Vedi, a scuola noi insegnano a contare 1... Uno, uno,
0: sì, uno. No, io lo sapevo, uno, era meglio non chiedere.
1: Quindi, tutte le pagine del libro si chiamano pagina 1, chiaro, no?
0: Chiarissimo. Se, guarda, a questo punto io sento il bisogno di una bella canzone. Scusami, ma penso anche le bambine e i bambini a casa.
1: La canzone numero 1.
0: No, non la numero 1, no.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang su Rai Radio Kids. Bambine, bambini, genitori, zii, nonni, pupazzi e peluche. Io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo sono in compagnia
1: del fantastico, cattivissimo, perfido alieno crudo del pianeta Kot.
0: Appunto, proprio lui. E stavamo parlando della storia di Jack e del fagiolo magico, che si trova a pagina 1 del suo libro di fiabe.
1: Sì, aspetta che ti leggo la storia, dunque. Sì. No, dai. Questa è pagina 1.
0: Ah, che strano.
1: Poi c'è pagina 1.
0: Ma va.
1: Ecco qua, pagina 1.
0: Oh, dai, ancora non ci posso credere.
1: Jack è il fagiolo tragico.
0: Eh sì, già cominciamo malissimo.
1: C'era una volta un povero orco crudele.
0: Ma che cosa dici, crude? Se permetti, guarda, allora facciamo così. La favola la raccontiamo a modo nostro, ok?
1: Come vuoi. Sarà noiosissimo, ma se insisti.
0: Insisto. Allora, c'era una volta un povero ragazzo che si chiamava Jack. Viveva con la sua povera madre in una povera casa. E l'unico animale che avevano era...
1: un velociraptor.
0: Ma no, una povera mucca.
1: È proprio una favola povera, neanche un tirannosauro.
0: L'inverno era stato rigido e i due non avevano nulla da mangiare. Decidono quindi di vendere la mucca.
1: Scusa, ma non facevano prima mangiarsela?
0: Per favore, Crude, lasciami raccontare. Allora Jack porta la mucca al mercato, dove incontra un mercante vecchio dalla lunga barba con in mano
1: un terribile laser multinucleare.
0: Ma no, Crude, no.
1: Una pistola disintegratrice.
0: No.
1: No.
0: Un pugno di fagioli.
2: Ciao ragazzo, dice il vecchio a Jack. Mi stai simpatico e voglio essere generoso con te. Ti propongo uno scambio. Tu mi darai la mucca e io ti darò questi fagioli. Ma attento, sembrano fagioli normali, ma in realtà sono magici.
0: A Jack sembrò un affare e accettò.
1: Ma è un vero tonto questo Jack.
0: Quando torna dalla mamma e le spiega l'affare è concluso, lei va su tutte le furie. Getta i fagioli dalla finestra e manda Jack a letto senza cena.
1: Brava, ma noi su Cotto mandiamo a cena senza letto. La punizione è mangiare in piedi per tutta la notte.
0: Beh, è terribile.
1: Sì.
0: La notte, per l'appunto, i fagioli crescono. E la mattina dopo, invece dei semi, c'è un albero gigantesco. La sua cima si perde tra le nuvole. Che cosa pensa di fare il nostro Jack?
1: È ovvio. Sega l'albero e lo brucia, come farebbe un qualsiasi buon cittadino alieno inquinante.
0: E invece ti sembrerà strano, ma Jack decide di scalare l'enorme pianta di fagioli. E sale.
1: È una fiaba salata.
0: Farò finta di non aver sentito. In cima alla pianta c'è un castello che sembra disabitato. Stranamente però, le sedie, l'armadio, i tavoli, tutto quanto è gigantesco. Perché è il castello dell'orco gigante.
1: Oh, finalmente, il mio personaggio preferito.
0: Ma al momento l'orco sembra assente. Jack ne approfitta per dare un'occhiata e scopre che l'orco possiede dei tesori meravigliosi. Una gallina che fa le uova d'oro.
1: Nella mia versione la gallina fa le uova marce.
0: Va bene. Poi dei sacchi pieni di monete e infine un'arpa dalle corde d'oro. Jack sta per afferrare tutti questi tesori quando...

0: Sento odor di cristianucci.
1: Accidenti, mi stai spaventando, Armando.
2: Lo stesso capita al povero Jack, che appena può se la fila di gran carriera scendendo di corsa alla pianta di fagioli e appena arrivato a casa racconta tutto alla mamma e le consegna la gallina dalle uova d'oro. La mamma è contentissima e fa promettere al figliolo che non sarebbe mai più salito lassù. Ma la pianta rimase lì. Ogni giorno Jack la guarda e non riesce a fare a meno di pensare ai sacchi pieni di monete e alla splendida arpa dalle corde d'oro. Finché un giorno la tentazione vince sulla promessa fatta. E così il ragazzo sale, sale, sale.
1: Ma non poteva prendere l'ascensore.
2: Era rotto. Ma cosa mi fai dire, Crude? Eccolo lì. Finalmente di nuovo dentro il castello. Ah. Ma proprio in quel momento... Tum, tum, tum, tum, ucci, ucci.
0: Sento odor di cristianucci.
1: Oh, mamma, che paura!
2: Jack fa appena in tempo a chiudersi nell'armadio che arriva l'orco.
0: Che giornata faticosa! Voglio proprio rilassarmi con un po' di musica.
2: L'orco comincia a suonare l'arpa. Fai l'arpa.
1: Plim plom plim plom plim plim plom plim.
2: Solitamente ne uscirebbe, se non la facesse Crude, una musica soave
1: certo.
2: E dolce.
1: Come l'ho fatta io?
2: E pian piano l'orco si addormenta.
1: È il momento giusto. Scappa, Jack!
2: Ma l'arpa è troppo bella. E la tentazione di rubarla per Jack è irresistibile.
1: Non farlo, Jack!
2: Jack, silenzioso come un gatto, si avvicina all'orco che dorme della grossa. Allunga la mano verso l'arpa.
1: Mamma mia, che tensione!
2: Per smorzare la tensione, ti racconto la barzelletta che ci ha mandato Domenico, che ha 6 anni, al nostro numero WhatsApp, che è...
1: X.
2: No, non è X, che è?
1: 347
2: sì.
1: 411 2726.
2: Bravo, Crude.
1: La sua memoria.
2: E? La barzelletta dice: una carta igienica dice a un water: perché sei triste? E il water: perché mi hanno scaricato.
1: Non l'ho capito.
2: Grazie, Domenico. La tua barzelletta è molto, molto divertente. Stai meglio, Crude?
1: Insomma, mi sento scaricato un po' anche io.
2: Ma proseguiamo la nostra storia. Riparte la tensione. Jack è nascosto nell'armadio mentre l'orco sta dormendo.
1: Adesso che fa? Che fa?
2: Jack afferra l'arpa. Ma quando tocca l'arpa, che è uno strumento fatato, l'arpa comincia a gridare: aiuto! Al ladro!
1: No, lo sapevo, lo sapevo!
2: L'orco si sveglia.
0: Chi usa rubare il mio tesoro?
2: Vede Jack, che era rimasto impietrito dalla paura.
0: Ah! Sei tu! Ecco chi era! Ecco chi emanava quell'odore!
2: Jack però si riprende e scappa dal castello. L'orco lo insegue. Jack corre. E l'orco... L'orco li segue.
1: Che c'ha?
0: È sempre più stanco. È lento.
1: Gliel'avrò detto 1000 volte che deve tenersi in esercizio.
2: E allora, come un fulmine, Jack scende lungo la pianta di fagioli, arriva a terra, corre a casa, prende un'ascia e comincia a colpire la pianta. Intanto dall'alto...
1: Oh, mamma mia!
2: L'orco si avvicina a Jack, che con l'ascia... L'orco è ormai quasi arrivato. Già si vedono i piedi.
1: I piedi!
2: Nel frattempo arriva anche la mamma, che prende un'altra ascia e anche lei comincia a colpire la pianta. E poi prende la sega. E l'orco. E la mamma. E proprio mentre sta per scendere a terra l'orco...
1: Che succede? Non tenermi sulle spine!
2: La pianta crolla. E si accascia a terra. E proprio in quel momento, come per magia, tutto scompare.
1: Cosa?
2: Niente più orco.
1: No?
2: Niente albero, né rami. Solo un pugno di fagioli per terra.
1: Eh? i tesori dell'orco? Dimmi come va a finire, altrimenti me ne vado, eh.
2: Vabbè, ciao Crude.
1: Ma come?
2: Andato.
1: No, allora me ne vado, ciao, però... basta, torno alla mamma, ciao.
2: A voi, bambine e bambini, però lo posso dire. Il tesoro dell'orco non sparisce come tutto il resto. Jack e la mamma sono ricchi e felici.
1: Stum,
2: e possono...
1: Stum.

0: Stom, stom.
1: E ora che succede?
0: Stom. Ucci, ucci, sento odore di Armanducci.
1: Crude, ancora tu!
2: Speravi di liberarti di me, vero?
1: Sì.
2: Adesso ti racconto la versione di Cot. Allora, i fagioli erano magici perché chi li mangiava faceva delle puzze tremende.
3: No, no, ma no.
2: E poi, con questa puzza enorme!
3: Ciao, bambini!
2: Ci volava
3: la puntata
2: nello spazio.
3: È finita!
2: Sì.
3: Alla prossima!
2: Allora,
3: ciao! Ma prima di salutarvi...
1: Voglio ringraziare... Andrea Calabretta, un po' alieno come Crude, Martina Forti che insieme a Crude, a me, scrive le nostre storie, e un ringraziamento super galattico alla nostra bravissima regista Isabella Carbone. Da me, Armando, un super abbraccio radiofonico. Ciao.
0: Stom, stom, stom.
3: Aiuto! Stom.

Gente, apre ora il sipario. Per voi un numero ben raro di miracoli e magia, tra sogno ed uso.

0: Donne, pupazzi e peluche, un super abbraccio radiofonico da me, Armando, e benvenuti a questa nostra nuova puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lella!
1: Ciao Armando!
0: E ciao Lallo!
2: Yuhu, ciao Madissimo!
0: Allora, oggi continueremo la nostra passeggiata nel tempo, alla scoperta di personaggi famosi.
2: Bello, prendiamo la macchina del tempo!
1: Sì, dai! E dove andiamo?
0: Viaggeremo nella Francia di molti secoli fa, per conoscere un tipo davvero speciale.
2: Yuhu! Chi?
0: Allora, vediamo se riuscite a indovinare. Uh-huh. Il nostro personaggio di oggi indossa un gran cappello con le piume e possiede una lunga spada.
2: Ho capito tutto. Di adesso sono un cavallino molto intelligente, eh?
0: Ma certo. E a chi stai pensando, Lallino?
2: Al gatto con gli stivali. Hai indovinato?
1: Giusto. Hai il cappello, la spada. Miau. In guardia, mestiere.
0: In effetti, il nostro personaggio ha qualcosa in comune con il famosissimo gatto con gli stivali, perché sono tutti e due abili spadaccini, simpatici, furbi e coraggiosi. Ma oggi parliamo di un altro spadaccino. Il suo nome è... D'Artagnan.
2: D'Armandan, ma è un tuo lontano cugino?
0: non proprio. Però adesso ascoltiamo una canzone, uh-huh, e poi ve lo farò conoscere molto meglio.

0: Siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo.
2: E Armandissimo!
0: E oggi, lo ricordo per chi magari si fosse messo in ascolto soltanto adesso, stiamo raccontando le avventure di un giovane spadaccino che si chiamava D'Artagnan e che è il protagonista del romanzo I Tre Moschettieri, romanzo di Alexandre Dumas.
2: E che era un bis antenato di Armandissimo, Armando D'Armandan. Sono praticamente uguali.
1: Ma no, Lallo, D'Artagnan.
0: Allora, volete sapere qualche cosa di più su questo personaggio?
2: Sì!
0: Allora, lui era un giovane molto bravo a tirare di spada. Veniva dalla Guascogna, che è una regione che si trova a sud della Francia. Un giorno D'Artagnan decide di partire per Parigi, la capitale francese, in cerca di fortuna. Sì, perché il nostro giovane D'Artagnan ha un sogno.
2: Fare un bel giro nelle pasticcerie per assaggiare le tortine, i cioccolatini, i pasticcini.
1: Secondo me non è questo il sogno di D'Artagnan.
2: Però Lella, i dolci francesi sono buonissimissimi.
0: È vero, non hai torto, Lallo. Però il nostro giovane spadaccino vuole dimostrare il suo valore e non vede l'ora di entrare a far parte dei moschettieri del re.
2: I moscolieri, cioè quelli che vanno a caccia di mosche.
0: No,
2: certo, ce ne dovevano essere tantissime nel palazzo del re.
0: No. Lallo, i moschettieri erano dei soldati speciali che lavoravano al servizio del sovrano. Ma sai qual è il guaio?
2: Qual è?
0: Che D'Artagnan aveva un carattere un pochino impetuoso, cioè era spavaldo e a volte agiva senza riflettere.
2: Ai, assomiglia un po' a un certo cavallino sceriffo che conosco.
1: Ma quindi non riesce a diventare moschettiere?
0: Beh, aspetta Lellina, perché il nostro giovane incontra proprio tre famosissimi moschettieri, ma in modo del tutto casuale. E siccome in qualche modo li offende, loro lo sfidano a duello, dandogli appuntamento nello stesso luogo, ma senza che uno sappia niente dell'altro.
2: Ma aspetta, Armandissimo, io non ci capisco niente. Ma chi sono i moscolieri che si arrabbiano con Dambaradan?
0: Allora, sono Athos, Porthos e Aramis.
1: Wow, che bei nomi! Dovevano essere tre tipi simpatici.
2: Sì, Athos, Portolos e Servis.
0: Beh, all'inizio in effetti Lellina erano molto arrabbiati con il nostro giovane guascone D'Artagnan. Però il giorno del duello arrivarono anche le guardie del cardinale, che era nemico giurato dei moschettieri. A quel punto tutti insieme, Athos, Porthos, Aramis e D'Artagnan, si trovarono a combattere le guardie e D'Artagnan diede prova del suo grande valore.
2: Sono l'Alagnan!
0: E da quel momento i tre moschettieri e D'Artagnan diventarono inseparabili, proprio come dice questa canzone.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lallo!
1: E Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando, molto in sintesi, il famoso romanzo di Alexandre Dumas, I Tre Moschettieri. E visto che ci siamo, secondo voi, qual è il motto, cioè insomma la massima, la parola d'ordine dei moschettieri del re?
2: Io lo so, io lo so, io lo so.
0: Dai Lallo, dilla tu.
2: Tutti per uno e un gelato per tutti.
0: Beh, devo dire che ci sei andato molto vicino, perché il motto è tutti per uno, uno per tutti. Che poi si usa anche oggi e vuol dire
1: che quando si sta insieme con gli amici si possono fare cose meravigliose.
0: Giusto Lellina, giusto, perché quando si lavora in squadra si ottengono grandi risultati, mentre chi agisce sempre da solo fa molta più fatica a raggiungere i suoi obiettivi. E a proposito di squadre da sogno, sapete che vi dico?
2: Cosa?
0: Che anche la nostra, quella di Radio Kids, è una squadra meravigliosa.
1: Yuhu! Noi abbiamo tantissimissimi amici.
0: È vero, sono tutte le bambine e i bambini e tutti coloro che gli stanno accanto che ci ascoltano. E allora, ascoltiamo subito un messaggino che ci mandano proprio i nostri amici.
3: Ciao Radio Kids, conoscete l'uccello che sta dappertutto? È l'aquila, l'aquila.
0: Carina, carina, lei era Raffaella, molto carina, là. Qui, là.
2: Là. Che bello, poi, bello.
0: Che è l'Aquila, ma è anche il nome di una città e sono anche tre posti contemporaneamente. Bene, la nostra puntata di Big Bang sta per finire, però ricordiamo a tutti quanti il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Oggi vi abbiamo raccontato le avventure di D'Artagnan e dei suoi compagni, i moschettieri, Athos, Porthos e Aramis. E allora, Lallo, Lella, se siete d'accordo, direi di salutarci riprendendo il loro famosissimo motto. Siete pronti?
2: Pronti!
0: E allora 3, 2, 1...
2: Tutti per uno e uno per tutti! Ciao, ciao, ciao!
0: Ciao, ciao, ciao! E la nostra puntata di Big Bang finisce qui, ma prima di salutarvi voglio ringraziare Barbara Cinquanti, che segue Lellina in tutte le sue avventure, grazie a Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, e poi grazie a Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me, e infine uno specialissimo ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che con creatività e professionalità confeziona tutte le nostre puntate. Da me, Armando, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Alla prossima! Ciao! Ciao ciao ciao ciao!

0: Se tu
1: non vuoi
0: finire
1: lontano da loro,
0: ti manterrai.
2: Perché? Perché quelli là ce l'han con te. Sono i filanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
1: Guai!
0: Guai!
2: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
1: Mai!
0: Mai!
2: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza, e tu li puoi incontrare ovunque vai.
1: Vai!
0: Vai!
2: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Non ti fidare
0: di loro. Perché?
1: Lo sai.
0: Che sono?
3: Più golosi di te.
0: Nascondi tutto il miele che hai.

0: Vai!
1: Vai!
2: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Son qui, son là!
3: Son giù!
0: Ormai!
4: Lì hai! Intorno a te!
1: Laggiù!
0: Di qua!
4: Di là!
0: Lassù! Attento che...
1: Ce l'ho con te!
2: Con te!

Oggi il vento soffia e sibila e si piegano tutti gli alberi e le fronde già storniscono e con gran perplessità io direi che sia già pensabile. Eh sì, sembra ormai probabile, oh, che un giorno ventoso oggi per noi sarà. Direi che sia già pensabile, sì, sembra ormai probabile, molto ventoso oggi lo è.

0: Le api sono sopra al rovo.
1: Oh, sono un bel uomo. E guarda chi ti trovo.
0: Cosa vuoi di più?

0: Ciao bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: A Margherita De Vaile.

0: Margarita, è bello il mare e il vento porta una delicata essenza di zagare e io sento dentro di me una allodola cantare e porta il tuo accento. Margarita, ti racconto una storia. Questo era un re che aveva un palazzo di diamanti, una tenda fatta di luce possedeva e una mandria di elefanti, un padiglione di malachite, un gran mantello di tissù e una principessina che sorride tanto carina. Margarita, carina come sei tu. Una sera la principessa una stella notò. Era vivace la principessa e a tutti i costi coglierla desiderò. La voleva per decorare una spilla con un verso e una perla e una piuma e un fiore. Le principesse premurose somigliano molto a te. Colgono gigli, colgono rose, colgono stelle. Son come te. Quindi andò la fanciulla bella sotto il cielo e sopra il mare a ritagliare la bianca stella che la faceva sospirare. E seguitò a camminare più su, oltre la luna e più in là. Ma il brutto è che andò senza il permesso del papà. Quando fu di ritorno dai giardini del Signore, sembrava tutta avvolta in un dolce bagliore. E il re disse: «Cosa hai fatto? Dove sei stata? Ti ho cercato e non ti ho trovata. E che cos'hai nel petto che ti vedo illuminata?» La principessa non mentì e disse la verità. «Andai a ritagliare la mia stella nella celeste immensità». Il re protestò: «Non ti ho detto che l'azzurro non si deve desiderare? Che follia, che capriccio! Il Signore farai arrabbiare!» E lei disse: «Non c'era intento, andai senza una ragione, sulle onde, nel vento, e la stella ritagliai dal firmamento». E il padre infuriato: «Una punizione aver dovrai, torna in cielo e quel che hai rubato subito restituirai». La principessa si rattristò per il suo dolce fior di luce quando poi si palesò sorridente il buon Gesù e così disse: «Nei miei orti quella rosa a lei porsi, sono i miei fiori per le bambine che sognando mi penseranno». Il re indossava abiti luccicanti e 400 elefanti fa marciar in riva al mar. La principessa è bella perché finalmente indossa la spilla sulla quale splendono con la stella il verso, la perla, la piuma e il fior. Margarita, il mare è bello e le correnti portano una delicata essenza di zagare e i tuoi sospiri aulenti. Poiché il tempo da me ti avrà allontanato, conserva, bambina, un gentil pensamento per colui che un giorno ti ha dedicato un dolce componimento.
1: Avete ascoltato A Margarita de Baile, una poesia di Rubén Darío, ve l'ha letta Piero Marcelli, traduzione a cura di Vilma Meléndez e Isabella Carbone, in collaborazione con l'Ambasciata del Nicaragua. Adattamento e regia di Isabella Carbone.

0: zii, nonni, nipoti, genitori, mamme, papà, pupazzi, peluche, benvenuti a questa nuova puntata del nostro Big Bang. Siete come sempre in compagnia di Armando e di Flora.
1: Ciao a tutti, margherite, violette, roselline, gelsomini e ranuncoli.
0: Ma che bello questo saluto floreale! Che cosa ci racconti oggi, Flora?
1: Ecco, sono appena stata a una festa.
0: Ma che bello, davvero? E dove?
1: Vedi, Ramando, ci siamo riuniti tutti per festeggiare il compleanno di Italus.
0: Ah, il compleanno di... E chi è questo Italus?
1: Lo vuoi proprio sapere?
0: Eh beh, certo, siamo curiosissimi. Ogni volta le tue storie sono splendide. Racconta.
1: Italus è il nonno di tutti noi.
0: Ah, festeggiare i nonni è fondamentale, lo dice anche la canzone.

0: Bambine e bambini, fiorelline e fiorellini, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia della nostra Flora, la piantina di camomilla e di...
1: Rampicando!
0: Armando, ma dai Flora, lo fai apposta, in realtà lo sai benissimo come mi chiamo.
1: E va bene Armando, però Rampicando è più divertente.
0: Va bene, se vuoi allora puoi continuare a chiamarmi Rampicando. Ma ci stavi parlando di Italus, il nonno di tutti e della festa di compleanno.
1: Oh sì, io ci sono andata con la mia migliore amica, Elicriso. È una tipa simpatica, anche se ci tiene un po' troppo al suo aspetto.
0: Perché?
1: Perché sta tutto il giorno a pettinarsi al vento la bella chioma di fiorellini gialli.
0: Elicriso, è un nome che mi dice qualcosa. Scusami Flora, è forse una piantina che cresce vicino al mare e i suoi fiori si usano per preparare creme di bellezza?
1: Ma sì, infatti ultimamente
0: sì?
1: Eli si dà un po' troppe arie.
0: Questo non è mai bello, eh. Torniamo però a Italus, il nonno di tutti. Quanti anni ha compiuto?
1: Più o meno 1230.
0: 1230?
1: Beh sì, è un po' vecchiotto in effetti.
0: Altro che! Ma scusa, ma quando è nato eravamo in pieno medioevo, c'erano i castelli, i cavalieri, le dame e i pirati che venivano dal mare. Ma come ha fatto a vivere per tanto tempo, a diventare così anziano?
1: Oh, ma sai, lui
0: sì?
1: È un pino loricato. Vive in montagna, dove c'è l'aria buona.
0: Come no? Il pino loricato è un albero che vive nel Parco Nazionale del Pollino, tra la Calabria e la Basilicata. E se non ricordo male, cresce sopra i 1000 metri d'altezza, vero?
1: Povero Italus, se ne sta sempre tutto solo sul suo cucuzzolo.
0: 1230 anni, avete sentito bambini? Questo albero ha visto scorrere secoli e secoli di storia. Però, a proposito di compleanni, adesso Flora, voglio farti sentire anch'io un messaggino.
2: Radio Kids, io sono Olivia e vi volevo dire una barzelletta. Allora, perché Valentina è sempre l'ultima nella fila? Perché va lentina. Ciao. Ah, vi volevo dire che ho appena compiuto 8 anni. Ciao.
0: Ciao Olivia.
1: Auguri.

0: E poi che divertente la barzelletta,
1: sì.
0: Valentina. E allora voi, mi raccomando, continuate a mandarci i vostri messaggi WhatsApp, come sempre, anche se non è il vostro compleanno, o se lo è, ancora meglio, perché lo festeggiamo insieme. Vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp, che è, Flora?
1: 347-411-2726.
0: Ma che brava che sei. E adesso continua a raccontarci della festa di compleanno di Italus, il pino loricato, l'albero più vecchio d'Italia e forse d'Europa.
1: Allora, c'erano proprio tutti, riuniti intorno al nonno. Sono arrivati mio cugino Rosmarino, le cugine Calendula e Verbena, c'era anche zia Lavanda, che è tremendamente fissata con le pulizie.
0: Vabbè, hai una famiglia veramente divertente e curiosa, Flora.
1: E poi tutti insieme abbiamo cantato una canzone.
0: Ah, che bello! E puoi cantarla anche per noi?
1: Ok, fa così.

Beh, devo dire che è proprio una canzone floreale, come te. E allora, ascoltiamola in una versione un po' particolare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids per questa puntata speciale in compagnia di Armando e della nostra Flora, il fiorellino di camomilla che ci racconta storie bellissime, divertentissime, interessantissime dal mondo vegetale.
1: Grazie, Armando.
0: Mi chiamo Armando, Flora, però Armando è bellissimo. E poi davvero grazie perché oggi ci hai parlato di Italus, un pino loricato, un albero del Parco Nazionale del Pollino che ha addirittura 1230 anni. Ma toglimi una curiosità, come hanno fatto a scoprire l'età di questo pino millenario? Perché di solito, per conoscere l'età di un albero, si contano gli anelli, cioè i cerchi che poi sono all'interno del tronco.
1: Orrore!
0: Quello è
1: un metodo orribile!
0: Certo!
1: Orribile.
0: Sì, hai ragione, perché per contare gli anelli e quindi vederli nel tronco bisogna tagliare l'albero. Ma scusami, Flora, non volevo spaventarti.
1: Al solo pensiero mi si ghiaccia tutta la clorofilla.
0: Non lo dirò più. Ma allora ci deve essere un altro modo, giusto?
1: Ma certo! Basta misurare il tronco da fuori e poi si divide per due,
0: sì.
1: Anzi no, per tre. Non me lo ricordo.
0: Va bene, diciamo che più o meno abbiamo capito. E credo che lo abbiano capito anche i bambini.
1: Bambini?
0: Sì.
1: Ma hai detto bambini?
0: Certo, sì. Perché? Che cosa c'è di strano?
1: Scusa, Piccando, ma io devo andare da loro. Ho promesso dei sogni meravigliosi per il riposino del pomeriggio.
0: Ah, giusto! Stavo dimenticando il tuo superpotere, Flora. Quello per cui tu riesci a soffiare sogni bellissimi nelle orecchie di tutti i piccoli del mondo.
1: Mi aspettano. Ciao, ciao.
0: Ciao, Flora.
1: Ciao.
0: Flora è proprio simpatica, eh? Chissà quanti bei sogni riuscirà a soffiare con quei suoi fiorellini di camomilla bianchi e gialli. Ma tornerà presto a trovarci per raccontarci qualche altra incredibile avventura direttamente dal mondo vegetale. E noi l'aspettiamo, vero? Bambine e bambini, la puntata finisce qui. Ci vorrei ringraziare la floreale Emanuela Grippi, grande amica di Flora, e Lorenza Cingoli che scrive instancabilmente le puntate insieme a me. E poi un super ringraziamento doppio, triplo, per la nostra regista Isabella Carbone che cura, lucida e rende smaglianti le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Appuntamento alla prossima. Ciao.

mutanda e ho tolto la ghianda. E mi faccio una domanda, la ghianda si dice che faccia i capricci. Se la togli dai suoi ghiacci, ma sono in mutanda e ho tolto la ghianda. Son felice più di un panda, son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda. Son felice più di un panda. Ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda, ora tolgo un'altra ghianda.

Ricordati sempre che i tigri sono pieni di elettricità, non sono né lenti né pigri, ma ricchi di elasticità. Ribalza come delle palle tutto intorno a te, ma l'importante è che al mondo di tigri ci sono soltanto a me.

0: Un giorno uno scoiattolo a correre sfidai, mi corse tanto appresso, ma non mi raggiunse mai.
1: Vedi di smetterla questa assurdità, la canzone sciocca come chi la canterà.

0: Ed eccoci tutti di nuovo insieme, pronti per un'altra grande puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Ciao Lallo.
2: Ciao Armandissimo.
0: Come va?
2: 1, 2, 3, 4. Ma 1, 2, 3, 4.
0: Lallo, ma che cosa stai facendo?
2: E conto, Armando.
0: Ma questo l'ho capito, ma perché stai contando?
2: È perché sto facendo ginnastica, è chiaro, no?
1: Ma se non ti muovi?
2: Eh sì, perché mi hanno detto che quando non si fa sport da molto tempo, bisogna ricominciare da zero.
0: Ho capito. E così allora tu ricominci contando?
1: Senza muoverti.
2: Beh, qualcosa la muovo. Muovo il muso, i denti, le corde vocali.
0: Va bene, va bene. E come mai, Lallo, hai deciso di rimetterti a fare sport?
2: Perché...
0: Perché?
2: Così... fa bene lo sport, ecco.
1: Ma se tu sei un pigrone...
2: Vabbè, voglio cambiare, Lella.
0: Senti, io ho un dubbio, Lella. Non è che per caso questo ha a che fare qualcosa con l'amichetta Stella di Lallo? Lallo?
2: No!
1: Sicuro che per quello vuoi farti trovare in splendida forma.
2: Ma io ce l'ho già in splendida forma.
1: E come la mettiamo con quella bella pancetta che ti è venuta?
2: Quale?
1: Quella lì che hai sotto il gilet.
0: Vabbè, dai.
2: Vabbè, dai, sentiamo una bella canzone.
0: Va bene, Lallo. Cambiamo discorso con un po' di buona musica.

0: buone le patatine.
1: Sì, è vero, Lallo, le patatine sono buone. Ma se vuoi rimetterti in forma, devi stare anche attento a quello che mangi.
0: Vuoi dire che mi devo mettere a dieta, insomma, quella parola lì che non riesco a dire, ecco.
2: A dieta vuoi dire?
0: Ecco, quella lì.
1: Lallo, tu non è che hai bisogno di metterti a dieta, solo devi evitare di mangiare troppe patatine, pizze, gelati, che sono la tua unica dieta.
0: Oh, povero me!
2: Però se fai tanto sport, anche se li mangi, poi li smaltisci.
0: Bene, allora comincio subito.
1: Dai.
0: E 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
1: Lallo, non è che funziona così, eh? Non basta contare per iniziare a fare lo sport. Allora, devi scegliere lo sport. Qualcosa che ti faccia muovere tanto. Che ne so, la corsa, per esempio.
0: No, non mi piace correre, Armando. Io voglio stare fermo sul posto.
2: E allora potresti saltare con la corda.
1: Giusto.
0: La corda mi faccio inciampare.
2: E allora puoi ballare.
0: Ballare cosa?
2: Una musica scatenata, tipo questa!

0: Ma non c'è qualcosa di più tranquillo? Magari uno sport di quelli che fanno bene anche alla mente.
1: Va bene, allora senti, che ne diresti del karate?
2: Bello!
0: Il karate, quello in cui bisogna fare...
1: Sì, non c'è bisogno di fare proprio così, però più o meno così.
0: Ecco. Però, Armando, io l'ho visto fare in tanti film.
2: È vero, anche io.
1: Sì, non, ripeto, non è esattamente così. Comunque, se per esempio Lallo ti aiuta a fare meglio lo sport e a spaventare il tuo avversario, lo puoi anche fare.
0: L'avversario... No, contro chi devo combattere?
1: Beh, il karate è così, no? Si combatte contro i compagni di corsa. Ma per finta, non è che devi farlo davvero. Durante gli allenamenti si fanno questi combattimenti finti.
2: Meno male.
0: Meno male sia. Se prendi uno di quei colpi o di quei calci, fa tanto male.
1: Ma stanno attenti, sai. No, non c'è pericolo. Va bene, che cosa faccio allora? Ti iscrivo a un corso di karate?
0: Aspetta, Armando. E se facessi il kifu?
1: Cos'è il kifu?
0: È il kifu, se lo faceva quel panda gigante posso farlo anch'io.
2: Lallo dice kung fu panda.
1: Sì, kung fu Lallo, si dice kung fu, non kifu.
0: Va bene, allora posso fare il kifu?
1: Va bene, fai il kung fu. Anche lì tra l'altro ci sono un sacco di mosse ispirate al mondo degli animali per l'appunto. E va benissimo per te. E allora sapete che cosa vi dico?
2: No, che cosa?
1: Adesso ascoltiamo proprio la musica del mitico film di Kung Fu Panda.

0: Molto bene. Allora abbiamo deciso tutti insieme che Lallo si iscriverà a un corso di Kung Fu per rimettersi in forma.
1: Mm-hmm. Sì, però...
0: Però?
1: Però i Kifu, no? No, non va più tanto di moda, eh. Che ne dite de Kwa Kwon Do? Kwa Kwon Do. È l'arte marziana, quella che va tanto di moda adesso.
2: Ma non si dice arte marziale?
0: Sì, sì, lei è la brava, si dice arte marziale. E poi forse Lallo voleva dire Taekwondo.
1: Ecco, sì, hai ragione, Armando. Però forse è meglio i Kikido.
0: No, Kikido. Allora, stai facendo molta confusione. Quello è Aikido.
1: Vabbè, allora faccio il Jujitsu. Il Jujitsu sì. Quello lo so anch'io.
0: No,
1: eh.
0: Quello è il Jujitsu.
2: Sa, tanto che hai le idee un po' confuse, Lallo.
0: Sì. E a me sa che forse non hai tutta questa voglia di cominciare a fare sport, eh? Va bene, allora facciamo così, ho un'idea. Chiediamo ai bambini a casa... Quale sport vorrebbero suggerire a Lallo? Allora fatecelo sapere, bambini, scriveteci, mandateci un consiglio, un suggerimento al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Ottimo!
1: Dai, fatecelo sapere, così intanto io mi preparo riposandomi un po', eh.
2: Ma no, Lallo, adesso andiamo in bicicletta.
1: Non posso, Lella, ho le ruote bucate. Dai, cominciamo domani.
2: Va bene, allora ci risentiamo domani per gli aggiornamenti sull'allenamento di Lallo.
0: E noi vi aspettiamo qui tutti per la prossima puntata di
3: Big Bang.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: siete pronti a partire?
1: Prontissimi!
2: Allora bambini, allacciate le cinture di sicurezza, perché si parte!
1: Sì!
3: In viaggio con Laura e Andrea!
1: Ciao bambini! Benvenuti! Come state? Siete pronti per vivere una nuova avventura con noi?
2: Sì, perché anche oggi ci aspettano viaggi straordinari, incredibili, strabilianti!
1: E naturalmente misteri da risolvere! Andrea, ma cosa stai facendo?
2: Ah sì, mi sto allenando a pallacanestro. A palleggiare sono bravissimo, ma non riesco mai a fare canestro. Aspetta che ci provo ancora una volta,
1: Vai.
2: E... Appa!
1: Direi che ti devi allenare ancora un po', sì, meglio.
2: Sì, forse hai ragione. Che ne dici, Laura? Chiamiamo subito il nostro magico librone misterio per conoscere che incredibile mistero dovremmo risolvere oggi?
1: Ma certo, dai, chiamiamolo insieme.
3: Misterio!
4: Buongiorno, amici!
1: Buongiorno, misterio! Ma dove sei oggi?
4: In spiaggia, naturalmente.
2: Ma come in spiaggia?
4: Sì, certo, anche i libri hanno bisogno di sole ogni tanto. E di onde?
1: Misterio, a proposito di onde! Sei in onda, sì, in radio, e ci stanno ascoltando i bambini.
4: Oh sì, che emozione! Ciao bambini, io sono Misterio, il grande libro dei misteri. Misteri misteriosi, misteri che più misteri non si può, misteri...
1: Misterio, abbiamo capito! Insomma, misteri da risolvere. Dove andiamo oggi?
4: Dovete sapere che un oggetto davvero misterioso è comparso proprio ieri al parco giochi. Dovrete scoprire di che si tratta. Questo è quanto. Buona fortuna!
1: Al parco giochi? Misterio, ma non ci dici nient'altro!
4: Questo è quanto! Ciao bambini, ci vediamo al prossimo mistero! Ora vado, perché fra poco comincia la lezione di surf.
2: Ma Misterio, ma come la lezione di surf? Vabbè, ho capito, dobbiamo pensarci noi. Il parco giochi è proprio qui vicino. Andiamo, Laura!
1: E di corsa, Andrea! E voi bambini siete pronti? Venite con noi, andiamo a scoprire dove ci porterà questa nuova avventura.
2: Ecco laggiù il parco, siamo arrivati!
1: Sì, Andrea, forse dovevamo andarci domani mattina. Mm-hmm. Si sta facendo buio e sarà difficile trovare quell'oggetto di cui ha parlato Misterio.
2: Non ci arrendiamo, Laura. Accendiamo le nostre torce ed esploriamo il parco giochi.
1: Ecco.
2: Sì.
1: Vedi qualcosa?
2: Sì, ecco, l'ho trovato!
1: Andrea! Ma quello è uno scivolo!
2: Uno scivolo! Ci facciamo una scivolata!
1: Non è il momento.
2: Sì. Però sai che hai ragione. Con tutto questo buio non lo troveremo mai l'oggetto misterioso.
1: E invece ti sbagli. Guarda là! E com'è grande!
2: È vero! Sembra una specie di palla gigante.
1: Avviciniamoci piano piano.
2: E da dove potrà mai essere venuto quello strano pallone?
1: Guarda lì! Sembra che abbia una specie di porticina.
2: È vero, io provo a bussare.
1: Sei sicuro, Andrea? Troppo tardi! Nascondiamoci!
2: Chi è? Ciao, scusa se ti abbiamo disturbato. Siamo Laura e Andrea ed eravamo tanto curiosi di scoprire che cos'è quella specie di palla molto grande in cui ci abiti.
5: Piacere, io sono Bling e questa non è la mia casa, ma la mia astronave, e arrivo da molto lontano.
1: Anche noi abbiamo un'astronave, solo che abitiamo sulla Terra. Tu da dove vieni?
5: Vengo da Marte, naturalmente. Sono un marzianino, un bimbo marziano. Ho 4852 anni.
2: Sono così carini a quell'età.
1: Cosa ti ha portato sulla Terra?
5: Sto cercando nuovi amici con cui giocare. Sul mio pianeta ci sono due bambini prepotenti che non mi fanno mai giocare e così bisticciamo sempre.
2: Non ti preoccupare, Bling. Ti aiutiamo noi a fare pace con quei due monelli.
1: Ma certo! Sali a bordo della tua astronave e facci strada. Noi ti seguiremo con la nostra navicella Iridella.
5: Va bene, seguitemi allora!
1: Iridella!
6: Buongiorno, Laura e Andrea. Dove andiamo oggi?
2: Oggi voleremo tra stelle e pianeti, Iridella, e precisamente su Marte.
1: Sì, non vedo l'ora! Accendiamo il computerone e selezioniamo la missione.
6: Sono pronta per il decollo, amici. Tenetevi forte, si va nello spazio.
1: Che dite? Mettiamo un po' di musica per il viaggio?
6: Ci ho già pensato.
2: Allora, bambini, allacciate le cinture di sicurezza e godiamoci questo viaggio spaziale con questa canzone!

0: Eccoci in volo sulla nostra iridella, la navicella saputella.
1: Che meraviglia lo spazio, guarda quante stelle.
0: Sì, come sono luminose. Viaggiamo davvero velocissimi. Ormai la Terra è solo un piccolo puntino e Marte si sta avvicinando.
2: Iridella, tu che cosa sai dirci sul pianeta Marte?
0: Marte è un pianeta del nostro sistema solare ed è tutto rosso perché ricco di ferro. Farà molto freddo. La temperatura varia da 14 gradi sotto zero durante l'estate marziana a meno 120 in inverno.
2: Brr, per fortuna ho messo la canottiera.
0: 5 secondi all'atterraggio. 5, 4, 3, 2, 1. Tieniti forte, Andrea. Stiamo per toccare il suolo di Marte.
1: Sì, che emozione!
0: Eccoci atterrati. Indossate queste tute, ragazzi. Vi proteggeranno dal freddo. Grazie, Iridella! Bambini, che emozione! E con questi speciali caschi potrete respirare liberamente, perché sul pianeta c'è pochissimo ossigeno. Buona missione, ragazzi!
2: Mi sento un vero astronauta! Andiamo, Laura!
0: Sì, guarda, il nostro amico Bling è già atterrato e ci sta aspettando.
3: Eccovi, finalmente! Benvenuti su Marte!
2: Grazie, Bling. Scusa, ma dove sono tutti gli altri marziani?
0: È vero, non ci sono case e sembra tutto così deserto.
3: È quello che pensate voi terrestri! Noi marziani siamo tanti e abbiamo città stupende!
4: E dove sono?
3: Proprio sotto di noi!
2: Che bello! Possiamo scendere a visitarle?
3: Stiamo già scendendo!
0: È vero! Siamo su una specie di ascensore! Tieniti forte, Andrea!
3: Oh. Arrivati! Ed ecco lì la mia città!
2: È incredibile! Guarda, Laura, ci sono palazzi, strade, strane automobili e un sacco di abitanti! Salve! Buonasera! Come va?
0: Che meraviglia! Che ne dite se mentre facciamo una visita della città ci ascoltiamo un po' di musica?
2: Ottima idea! E anche voi, bambini, passeggiate con noi su Marte a tempo di questa bellissima canzone!

0: È davvero incredibile la città sotterranea di Marte.
1: Sì, e i suoi abitanti sono così gentili.
2: Già, tranne quei monelli che stanno giocando a marzacanestro. Guardateli là, sono prepotenti. Non mi vogliono mai fare giocare con loro.
1: Marzacanestro? Vabbè, sembra interessante.
0: Avviciniamoci e proviamo a conoscerli. Ciao ragazzi, noi siamo Laura e Andrea. Siamo amici di Bling. Possiamo giocare con voi?
3: Amici di chi?
4: Ah, di quel tipo che non sa giocare a marzacanestro.
3: Noi siamo cricche e scricche e non ci giochiamo con quelli che non sono capaci di fare canestro.
1: Scusate, posso provare io?
0: Andrea, ti ricordo che non sei proprio un campione a fare canestro, eh?
1: Una volta sì, ma guardando giocare scrinche e cricche, come si chiamano?
0: Scricche e cricche.
1: Ah sì, cricche e cricche. Ho capito dove stavo sbagliando.
4: Tieni, ecco la palla. Facci vedere che cosa sai fare.
3: Sì, voglio proprio vedere.
1: Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro!
1: Ecco dove sbagliavo! Ora prova tu, Bling, fai come ho fatto io!
2: Va bene! Occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto! Canestro!
5: Bravo!
0: Adesso provo io! Dunque, occhi sul canestro, raddrizzo le ginocchia e salto!
5: Canestro! Evviva!
4: Forse ci eravamo sbagliati. Siete fortissimi a marzacanestro.
3: Sì, è vero. Ma scusate se siamo stati un po' prepotenti e abbiamo sbagliato. Ma non è importante essere dei campioni per giocare e divertirsi insieme.
4: Bling, puoi giocare con noi se vuoi. Ci farebbe davvero piacere.
2: Grazie, Crick. Grazie, Scrick. Forza, cominciamo. Grazie a voi, amici terrestri. E tornate a trovarci.
0: Ciao, Bling. Ciao, ragazzi. A presto.
1: Torniamo da Iridella, Laura.
0: Sì, ci aspetta un lungo viaggio. Però che simpatici i nostri nuovi amici marziani, che si chiamano?
1: Clink e Scrink.
0: No, Scrick e Crick.
1: Crick e Crick.
0: Crick. Crick e Crick.
1: Lo imparo durante il viaggio.
0: Va bene. Bentornati ragazzi. Missione compiuta.
1: Sì, Ridella, un altro
5: mistero risolto.
6: Il mistero è ora svelato. Abbiamo viaggiato, fantasticato e una storia raccontato.
0: Bambini, vi è piaciuta l'avventura? E chissà dove ci porterà Misterio nella prossima puntata.
1: Ah, non vedo l'ora. Che dici, Laura? Torneremo in tempo per la merenda?
0: Non ti preoccupare, Andrea. Sapevo che il viaggio sarebbe stato un po' lungo e ho preparato dei buonissimi panini.
1: Brava, che fame! E voi, bambini, ricordatevi di mandarci i vostri messaggi misteriosi, mi raccomando!
0: Ci vediamo alla prossima puntata e al prossimo mistero!

0: bambine, bambini, zii, nipotini, nonne, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche, ben ritrovati per questa nuova puntata di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids.
1: Psst, psst, Armando.
2: Chi è che mi chiama?
1: Sono io, Crud, l'alieno cattivissimo del pianeta Kot.
2: Lo so chi sei, ma come mai ti sei nascosto in quell'angolo e mi parli sottovoce?
1: Fai piano! Hai presente l'astronave, la Star Spec Plus, sì. Il top di gamma dell'industria aerospaziale del pianeta Kot?
2: Ma certo, me ne hai parlato, è quell'astronave di cui hai perso le istruzioni.
1: Sì, va bene. È proprio quella. Temo che ci siano i fantasmi.
2: No.
1: Insomma, io sono cattivissimo, ma i fantasmi mi fanno paura, paura blu. Del resto sono blu, se fossi verde avrei una paura verde, sì. Se fossi rosso avrei una paura rossa.
2: Sì, ho capito, ho afferrato il concetto, Crude.
1: Sei sveglia,
2: Marino. Sì. Allora, senti, fai così, fai un bel respiro profondo. Beh, non c'è bisogno, bevi un bel bicchiere d'acqua. Sì, cerca di calmarti, magari ascoltando uno dei messaggi che ci mandano le nostre bambine e i bambini al numero WhatsApp 347-411-2726. Bravissimo.
1: Grazie.
2: Per esempio, Lia da Bologna ci ha parlato di un mestiere strambissimo, la chiappa pozzanghere. Bellissimo, Lia, mi piacerebbe un sacco. Ma come si fa ad acchiappare una pozzanghera?
1: Beh, cosa c'è di strambo? Ho un amico su Kot che fa proprio la chiappa pozzanghere. È un gran bel mestiere, sai? Sempre meglio che dover in continuazione invadere la Terra con un'astronave infestata dai fantasmi. Che paura!
2: Sai, Crude, io non so mai se quello che mi dici è vero o se te lo sei inventato.
1: Oh.
2: Vabbè, spiegami un po' questa storia per la quale, secondo te, l'astronave Star Spec Plus sarebbe abitata dai fantasmi?
1: Parla piano, Armanducolo. Non vorrei che venissero anche qui alla radio.
2: Crudino? I fantasmi non esistono. E poi perché dovrebbero stare proprio sull'astronave Star Spec Plus?
1: Secondo me sono spie di Mortadel.
2: No.
1: Li ha mandati a controllare che non rovini la sua preziosa astronave mentre conquisto la Terra.
2: Ha mandato dei fantasmi a controllarti. E chi sarebbero? Fantasmi di altri alieni pelosi?
1: Fantasmi di ciocchi di legno.
2: No, aspetta un attimo, perché... Non, allora, Mortadel avrebbe mandato sull'astronave Star Spec Plus dei fantasmi per tenerti sotto controllo. Ma non fantasmi alieni, bensì fantasmi di ciocchi di legno. Ma in che senso, scusa?
1: Nel senso che stavo guidando l'astronave a casaccio come sempre, dato che ho inghiottito le istruzioni.
2: Me lo ricordo.
1: E ho notato che Mortadel aveva messo in un angolo dei ciocchi di legno. Forse voleva portarli alla sua casa di campagna su Marte.
2: Ma scusami, Mortadel usa un'astronave spaziale per portare la legna in campagna?
1: Sì.
2: Ma certo che siete strani, eh. Vabbè, ma torniamo ai fantasmi. Che cosa ti fa pensare che quei ciocchi di legno siano posseduti dagli spettri?
1: Ho sentito cric, crack.
2: E basta.
1: Eh?
2: Non hai visto ectoplasmi, lenzuola che fluttuano nell'aria, ciocchi che volteggiano? Hai sentito solo cric, croc.
1: Ho sentito solo cric, croc. Vuol dire che i ciocchi sono posseduti, infestati dagli spiriti. E io ho paura!
2: Crude, con tutto il rispetto per i ciocchi di Kot, è la prima volta che sento dei pezzi di legno infestati. Naturalmente, tranne... quel pezzo di legno.
1: Come quel pezzo di legno? Quale quel pezzo di legno? Aiuto, salvami!
2: No, Crude, scendi da dove? Ma levati da qui! Sei pesante, dai, torna al tuo posto.
1: Ti prego, ti ammi in braccio. Ho paura.
2: Io quando ho detto quel pezzo di legno, intendevo Pinocchio, la fiaba di Pinocchio. Lo sai che Pinocchio all'inizio era un ciocco di legno, no?
1: Vuoi dire che sull'astronave potrebbero nascondersi tanti pinocchietti?
2: No, questo non lo so.
1: Quella fiaba mi piace tanto. Sarebbe carino.
2: Va bene. E questo mi fa piacere perché è una fiaba famosissima sul pianeta Terra, scritta da uno scrittore che si chiamava Carlo Collodi.
1: Sì, è una fiaba famosa anche sul pianeta Kot. Dai, raccontiamola.
2: Facciamo che la racconto io e tu l'ascolti buono.
1: Facciamo che, se non me la fai raccontare, conquisto la Terra annientandola con lo sparapuzzetto e laser dell'astronave Star Spec Plus.
2: Va bene, raccontiamola insieme.
1: Oh.
2: Comincio io. C'era una volta un falegname, Geppetto, che aveva ricevuto da un altro falegname, Mastro Ciliegia,
1: un pezzo di legno infestato che si mette a ridere perché dice che Geppetto gli fa il solletico.
2: Non è esattamente così, ma lasciamo stare. Geppetto ricava dal pezzo di legno un burattino che si muove, parla e cammina come un bambino vero. Però si rivela subito un vero monello. Vende il suo abbecedario, cioè il libro per la scuola, che Geppetto aveva comprato sacrificando il suo unico cappotto e rimanendo al freddo e al gelo. Crudo, ma che fai? Ma piangi? Ma ti sei commosso? Ma allora hai un cuore?
1: No, mi è entrato un pezzo di asteroide nell'occhio, non farci caso. Con i soldi ricavati dalla vendita dell'abbecedario, Pinocchio va al teatro dei burattini di Mangiafuoco. Un bel tipo, con un faccione come il mio. Peccato che non fosse blu.
2: Guarda, Crude, che Mangiafuoco sembra cattivo, ma in realtà consegna 5 denari a Pinocchio da portare a Geppetto. E lui cosa fa?
1: Già, che cosa fa quel pezzo di legno infestato da Pinocchio? Li dà a quei simpaticoni del gatto e la volpe che lo imbrogliano in tutte le maniere. Loro sì che sono dei veri cattivi.
2: Fortunatamente, la fata Turchina, una bellissima fata dai capelli azzurri, aiuta Pinocchio a togliersi dai guai.
1: Qui sta per iniziare la parte più bella della storia, quella che su Cotta apprezziamo moltissimo. La mia preferita in assoluto.
2: Temo che succeda qualcosa di strano, ma prima di andare avanti con il racconto, ascoltiamo una canzone che fa proprio al caso nostro.
1: Buongiorno, tristezza.
2: No, è il gatto e la volpe. Lascia stare, Crude.
1: Peccato, perché buongiorno, tristezza.
2: No. Quanta

0: E siete sempre sulle frequenze di Rai Radio Kids, all'ascolto di Big Bang. E io sono in compagnia dell'alieno Crude.
1: E io sono in compagnia di Armandino.
0: Ecco, vabbè, quello blu peloso che viene dal pianeta Kot. E insieme a lui che cosa facciamo? Sì. Raccontiamo la storia di Pinocchio.
1: Sì, soprattutto perché adesso Pinocchio incontra il vero eroe della storia, l'idolo di tutti i bambini, mostriciattoli, alienini, extraterrestri di Kot, non solo. Lui, il grande, unico, ineguagliabile Lucignolo!
0: Veramente Lucignolo non è per niente un eroe.
1: Ma come no?
0: Perché porta Pinocchio nel paese dei balocchi e ce lo tiene per ben 5 mesi.
1: Voi terricoli siete veramente bizzarri. 5 mesi nel paese dei balocchi e vi lamentate! Lucignolo è più che un eroe. È un genio.
0: All'apparenza sembra che sia una cosa bella. E in effetti divertirsi è giusto. E bisogna anche farlo spesso. Ma non può esserci solo questo. Pinocchio non va a scuola. Non segue i consigli della fatta turchina e si dimentica del tutto il povero Geppetto che rimane solo e ammalato.
1: È terribile! Questo pezzo di asteroide che mi è entrato nell'occhio è veramente terribile, sì.
0: Dopo 5 mesi con Lucignolo, Pinocchio scopre di essere diventato un ciuchino, cioè un asinello.
1: Ah, lo faccio io.
0: No, è al contrario, se mai fa
1: i ciuchi a Kot fanno oi.
0: Vabbè, d'accordo. I guai per il povero Pinocchio non sono terminati.
1: Perché finisce nella bocca del pesce-cane. Anche questa parte è tra le mie preferite. Un pesce-cane enorme, con dei dentacci. Oh, è forte questo vostro Collodi. Si scrive col K.
0: E chi incontra Pinocchio nello stomaco del pesce-cane?
1: Chi? Mia sorella? No. Tuo cugino?
0: No.
1: La nipote di Mortadel?
0: Ma quale cugino? Ma quale sorella? Ma quale Mortadel? Incontra Geppetto!
1: Cosa?
0: Che era venuto a cercarlo. E per fortuna i due si salvano. Pinocchio mette la testa a posto, aiuta Geppetto e si trasforma in...
1: Lucignolo! Davvero una bellissima fiaba!
0: No! Pinocchio si trasforma in un bambino in carne ed ossa.
1: No.
0: Quello che Geppetto aveva sempre desiderato come figlio.
1: Ah, uffa, però riesci sempre a rovinare tutte le fiabe. Meglio che torni su Kot a farmi raccontare la versione giusta, va?
0: Ma non hai più paura dei fantasmi, dei ciocchi di legno?
1: Mi sono ricordato una cosa. È probabile che mi sia seduto su un pacchetto di patatine fritte. Era quello il cricco croc.
0: Certo.
1: Vabbè, io devo andare. Ciao Terricolo, ci vediamo alla prossima invasione. Ciao!
0: Ciao Crudino! E vabbè, ma avete notato che si commuoveva? Comincio a sospettare che dentro quel ammasso di peli blu ci sia davvero un cuore tenero. Adesso però è arrivato il momento di salutarci e noi ci ritroviamo presto, sempre qui su Big Bang! Prima di salutarci del tutto voglio ringraziare Andrea Calabretta che volteggia nello spazio con Crude, Martina Forti che ticchetta sui tasti del computer per scrivere insieme a me le nostre storie e infine la nostra super, super, super Isabella Carbone, regista fantastica. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Vieni qui, Fuffi. Ricordati che sei mio prigioniero. Quanto è carino però, eh? Dai, vieni qui, micetto bello di papà Crude. Vuoi la pappina, Fuffi? Ah, il collegamento con Mortadel. Fuffi, nasconditi, meglio che non sappia che sei qui.
1: Qui parla il terribile Mortadel, capo supremo delle truppe aliene di Kot. Ci sei, soldato stupido Crude? Cosa?
0: No, dicevo, ciao!
1: Come osi dire ciao al tuo sire?
0: No, è che... Ma ti vuoi stare zitto?
1: Cosa?
0: No, non dicevo a lei, ma al prigioniero!
1: Il prigioniero?
0: Sì, ho preso in ostaggio un crudele abitante della terra, una belva feroce.
1: Come si chiama?
0: Gattino.
1: Non sembra un nome feroce.
0: È l'unione di gatto e assassino. Per fare in fretta si dice gattino. Stavo giusto nutrendolo.
1: Con carne fresca?
0: Con una pappina, maestà. Se permette finisco di nutrirlo e... Sente che terribili urli?
1: Lascia perdere e procedi col rapporto.
0: E la pappina?
1: È quello in cui ti trasformerò. Una pappina, se non ti sbrighi.
0: Procedo allora, sì, procedo. Oggi riferisco proprio sugli animali domestici della Terra. Rapporto astrale numero 4 zampe, 2 ali. Sì, l'uomo ha sempre cercato la compagnia di piccoli dolci animali da tenere in casa. Un amico a quattro zampe, o un tenero pesciolino rosso, un simpatico papagallino. Ecco i migliori 5. Al quinto posto, animali melodiosi. Ovvero quelle simpatiche bestiole che ci allietano con il loro canto, magari svegliandoci con i loro soavi trilli, e che ci riempiono le giornate e le notti di suoni gradevoli e rassicuranti. Sono in genere animali di piccola taglia, chiamati cagnolini. Tanto più sono piccoli, tanto maggiore è il suono che fanno, al punto che uno si chiede: ma come fa una cosa così piccola a fare tanto rumore? Questi cagnolini ringhiano e abbaiano graziosamente a chiunque si avvicini. Qualche volta regalano anche affettuosi morsi sulle caviglie. Si esibiscono soprattutto di notte, al solo sentire dell'arrivo di un ascensore o al passaggio di un motorino. Una razza sublime. Al quarto posto, animali affettuosi. Sono animali molto attaccati al proprio padrone, a tal punto che non li lasciano mai. Vivono praticamente insieme e infatti gli umani non riescono a separarsene. In casa, al lavoro, in vacanza, sempre insieme. Vivono in genere tra i capelli dei terricoli e vengono chiamati pidocchi. Sono molto famosi, al punto che sembra abbiano ispirato un famoso libro in cui il protagonista, Pidocchio, si esercita nella nobile arte di dire bugie. Ma questa è una fonte incerta su cui devo ancora indagare. Al terzo posto della classifica sugli animali, gli animali protetti. Sono razze molto delicate, a cui gli umani sono affezionatissimi. In certe stagioni, come l'estate, l'uomo si circonda di queste simpatiche bestiole con cui gioca e scambia gesti di affetto. C'è un legame di sangue tra queste due razze. L'uomo, il padrone, e la zanzara, l'animale domestico. La seconda punzecchia simpaticamente il terricolo, che per ricambiare la cortesia si prende a schiaffi cercando di accarezzare la sua amica a sei zampe. Che tenerezza! Al secondo posto, animali domestici del passato. Come dicevamo, sin dai tempi preistorici gli uomini si sono circondati di animali domestici. Molti di questi purtroppo si sono estinti, ne rimangono solo testimonianze video oppure dei documentari. Alcuni di questi filmati sono diventati molto popolari, forse per la loro tenerezza e dolcezza, come per esempio quello intitolato Godzilla, oppure quell'altro che si chiama Jurassic Park. Sono antichi video dove si vedono queste tenere bestioline che condividono il tempo e il cibo con gli umani. Soprattutto condividono il cibo, nel senso che gli umani sono il loro cibo. Se non è amore questo? Al primo posto della classifica degli animali domestici della Terra, dei veri amici dell'uomo, c'è lo zoo, con i suoi leoni, tigri, orsi, coccodrilli, pitoni e altri cucciolotti pronti ad abbracciare il proprio padrone fino a stritolarlo per l'amore. Questi animali sono così amati che il terricolo tiene queste bestiole in gabbie o stanze inaccessibili. Questo non tanto per difendere l'uomo dalle belve, quanto credo per il contrario. Se c'è un animale pericoloso sul pianeta Terra, questi è proprio l'uomo. L'unico che fa la guerra, inquina e sporca. Che bello! Sembra di stare su Kot, il mio splendido, orrendo pianeta. con questo è tutto. È tutto. Termina anche questa mia terribile classifica e passo la terribile linea al terribile Mort.
1: Terribile. La situazione è veramente terribile.
0: Lo pensa anche lei, maestà? Mi fa piacere sentirglielo dire. Forse effettivamente dovremmo aiutare l'uomo a difendere il suo pianeta e gli animali che...
1: Non dire sciocchezze. La tua classifica è terribile, nefasta, pessima. Bravo, Crude.
0: Grazie, maestà, grazie.
1: Continua così e avrai una promozione. Da soldato semplice ti farò soldato semplicissimo. Passo e chiudo.
0: Che onore! Non merito tanto! Ah, lui sì che ha fiducia in me, vero Fuffi?
2: Miau.
0: Soldato semplicissimo! Chissà mamma come sarà fiera. Oh, mammina.
2: Miau.
0: E zitto, Fuffi. Crude e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.

0: Sta arrivando un temporale.
1: Eh già, Lella.
2: Non sembra, sta arrivando. Senti che tuoni.
1: Sì, si sta avvicinando.
0: Come lo sai?
1: Beh, perché il rombo dei tuoni, che sarebbe il rumore dei tuoni, il suono è sempre più forte, sempre più vicino.
2: Io non lo conosco rombo, però comunque ho molta paura, Armando, eh.
1: Ma no, non devi avere paura, Lallo, dai.
2: Siamo sicuri qua dentro?
1: Ma certo, siamo al coperto, siamo al calduccio.
2: Calduccio?
1: Anche se piove non ci bagniamo.
2: È giusto, non ci bagniamo la testa.
0: Siamo protetti dalla radio.
2: È vero.
1: La conoscete la filastrocca sulla pioggia?
3: Sì. Certo.
1: Fatemela sentire.
3: Piove, piove, acqua di limone, si spegne la candela, si dice buonasera.
1: Ah, che bravi. La sentite la pioggia?
2: La sentiamo, sì. Armando. Ah. Piove, piove, e poi potrebbe anche andare peggio,
1: E cioè?
2: E cioè che rimaniamo al buio.
0: Ecco, l'hai detto. E adesso siamo al buio.
2: No!
1: E vabbè, dai, non succede nulla. In fondo, siamo alla radio.
2: Dove sei, Armando?
1: Sono dove ero prima, Lallo.
0: Dove siete?
1: Siamo tutti dove
0: eravamo. Lallo, Armando.
2: Che paura.
1: Ma no, dai, intanto siamo alla radio. Questo vuol dire che non ci vede nessuno e ci ascoltano, sentono le nostre voci. Per cui per i bambini a casa non è cambiato nulla, giusto?
2: Giusto, è vero.
1: Oh.
0: Ma noi abbiamo paura del buio.
1: Ma no, sapete cosa facciamo?
2: Cosa facciamo?
1: Vi faccio sentire una canzone che parla proprio di questo.
2: Beh.

0: piaciuta la canzone?
1: Sì, tantissimo!
2: Bella, bella!
0: E allora, chi ha paura del buio?
1: Noi no!
0: Chi ha paura del buio?
2: Noi no!
0: Eccolo qui, avete sentito?
1: Ma abbiamo paura dei tuoni al buio!
2: Brava, Lella!
0: Ma no, dai, i tuoni sono soltanto dei rumori forti, state tranquilli!
1: E allora facciamo qualcosa per distrarci!
2: Io lo so! Giochiamo a nascondino?
0: Sarebbe una buona idea, ma come facciamo a giocare a nascondino se è tutto buio?
2: È proprio perché è buio, Armando, così non dobbiamo nemmeno faticare a nasconderci!
1: È vero, siamo già nascosti dal buio!
0: E allora vuol dire anche che però non ci troveremo mai, eh?
2: E poi
0: una volta che ci siamo trovati, che facciamo?
2: Io
0: ho un'idea migliore. Continuiamo la trasmissione al buio.
1: Va bene, ci sta.
0: E allora, continuiamo quindi a ascoltare tutto quello che succede.
2: C'è.
0: Per esempio, quello che ci dice Vittoria. Sentiamo.
3: Ciao, mi chiamo Vittoria, ho 9 anni e la cosa che mi piace fare di meno è giocare al nascondino perché devo stare tanto nascosta e mi annoio. Ciao.
0: Avete sentito? Anche Vittoria è d'accordo con me. Giocare a nascondino è noioso, soprattutto al buio.
2: Già, è vero.
1: Lei dice che stare nascosti è noioso.
0: È vero.
2: Noi siamo nascosti dal buio.
0: Però sapete che mi avete fatto pensare? In effetti, quello che dice Vittoria, no? È che quando si sta nascosti, aspettando che qualcuno ti venga a trovare, se dura troppo tempo, dopo un po' è noioso, no?
2: Hai ragione, Armando, non ci avevo mai pensato a questa cosa.
0: Neanch'io, merito di Vittoria. A questo punto vorrei proporvi un gioco.
1: Ci sto.
0: Pensiamo a una canzone che vi possa ricordare il buio. Dunque, aiutatemi.
2: Il buio è difficile.
0: Dov'è il buio?
1: Nello spazio.
0: Brava, Lella.
2: Allora ci va una canzone spaziale.
0: Sì.
2: Con un capitano spaziale?
0: Dai!
1: E con una nave spaziale?
0: Sì!
2: Ma lo so, è il Capitan Harlock!
0: Vai!

0: Capitan Marlo.
1: Nel suo occhio c'è l'azzurro, nel suo braccio acciaio c'è, nero il suo mantello, mentre il cuore bianco è.
0: Ma che bravi!
1: Il Capitan Marlo.
0: Lallo e Lella che cantano Capitan Harlock
1: al buio dello studio.
0: Come se fossimo nello spazio.
1: Esatto.
0: Che mi
2: grande
0: dici?
2: Grande Capitan Harlock.
0: Bello,
2: un capitano pirata spaziale. Poi coraggiosissimo, Armando.
0: Altro che.
2: Non aveva paura di niente, proprio come me.
0: È coraggioso come te, eh?
2: Ancora con questi tuoni.
0: Ti basta sentire il tuono e guarda come sobbalza.
2: Devo ancora imparare, mi sa.
0: Altro che Capitan Harlock.
1: Ma a me è venuta un'idea per passare il tempo.
0: Quale?
1: Al buio.
0: Quale?
1: Balliamo. Sì, tanto è buio e non ci vergogniamo di fare tutte le mosse che ci pare.
0: Dai, è un'idea carina.
2: No, Armando, non se ne parla proprio. Io non ballo neanche al buio,
0: Ma sì, dai. Come? Lo dici sempre che tu balli da solo. E allora a questo punto è come se fossi da solo.
2: E cosa balliamo?
0: Balliamo...
1: La...

0: tornata la luce. I tuoni sembrano essersi allontanati.
1: Bella, bella.
2: È vero, è vero. E anche la pioggia tra poco smetterà.
1: Yuhu! Così possiamo uscire, Armando?
2: Sì, dai, bello. Perché no?
0: Andiamo a giocare fuori e magari là fuori troveremo anche l'arcobaleno.
1: Sì, bello. Con tutti i colori dell'arcobaleno, dai.
2: Sentite, sapete cosa facciamo?
1: Sì.
2: Ci mettiamo le galosce, cioè gli stivali di gomma,
1: sì.
2: E così possiamo saltare sulle pozzanghere e far schizzare l'acqua dappertutto.
0: Che bell'idea, mi piace tantissimo.
1: Andiamo con le palosce, dai.
2: No, le galosce.
0: Cicciac nelle pozzanghere.
2: Va bene. Allora, cominciate a mettervi gli stivali e intanto salutiamo i nostri amici all'ascolto, va bene?
0: Va bene. Ciao.
2: Ciao, bambini.
1: Ciao, baby.
2: Ciao, ciao.
3: Rai Radio Kids, www.radiokids.rai.it. Radio Kids @rai.it.

posso raccoglierne un po'. Che immensa luce, questa volta non mi scotterò. Ma che strano questo mondo quassù, perché qui nessuno mi comanda più. Posso anche solamente canticchiare, ma è più

lasciati a croccantini mandan giù. La fatica che facciamo presto ci ricompenserà. In

che cade sopra di me copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno la regina sono io.

0: appartiene a me.
1: Metti da parte ogni rancor. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai

0: Rai Radio Kids, musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Cambiatori e cambiatrici di idee, come se niente fosse, bramosi ballerini su pattini a rotelle, sportive di tutto il globo conosciuto e conoscibile, amici e amiche di Pigiama Party, questa puntata di Pigiama è tutta per voi! Si parte in quarta con un pezzo audace come i gatti dietro all'aspirapolvere, Just Blow, Check It Out!

giallo come il limone, come l'allegria, come le nuvole, il sole disegnato, la luce, yellow light, cattivissimo me, primario anche lui, non c'è che dire.

avete idea di quanti siete ad ascoltare Radio Kids? Beh, tolti parenti e amici, centinaia di migliaia e forse di più. E questa è tutta per voi!

E con lo slap scat si va a sfumare verso polvere di incondizionata magia. Coniglio dal cilindro, scintille pirotecniche, fulmicotone a portata di mano. Non c'è trucco e non c'è inganno, ma solo tanta voglia di divertirci insieme. Ciao meraviglie, alla prossima!

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Benvenuto alla nostra Lellina!
1: Grazie, ciao Armando!
0: Benvenuto al nostro Lallo!
2: Ciao Armandissimo!
0: Tutti pronti?
1: Sì!
0: Oggi ho in mente una puntata speciale dedicata a un eroe invincibile.
2: Bello, allora oggi si parla di me. Grazie Armandissimo, molto carino da parte tua.
0: No Lallo, non esattamente.
2: No, non vale! Ma allora chi è questo super forzutone di oggi?
0: È un eroe dell'antica Grecia, famoso per la sua forza sovrumana.
1: Io lo so, ho capito. Chi è? Si chiama Ercole, ho indovinato?
0: Bravissima Lellina, è proprio lui.
2: Vabbè, cos'ha di tanto straordinario questo Ettore? Dai, sentiamo.
0: Allora Lallo, il nome è Ercole e prima di tutto era figlio di Zeus e di una donna mortale, quindi era un semidio.
1: Oh.
0: Ma adesso direi ascoltiamo subito la sua canzone e poi lo conosciamo da vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
1: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo il mito di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Ora, dovete sapere che fin da piccolissimo Ercole non era un bambino come tutti gli altri. Per esempio, un giorno, mentre dormiva tranquillamente nella sua culla, si avvicinarono due enormi serpenti.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, che paura.
2: Psst, io faccio serpente.
0: Bravo Lallo. I due serpentoni strisciarono nella culla proprio accanto al bambino e cominciarono ad attorcigliarsi a lui. Ma in quel momento il piccolo Ercole aprì gli occhi e in un attimo afferrò i due rettili.
2: Mi sa che per i serpenti si mette male.
0: Proprio così, Lallo. Ercole afferrò i serpenti e cominciò a sbattacchiarli di qua e di là, come due stracci vecchi, patapim patapum, come un cartone animato. Poi li annodò uno con l'altro, come i lacci delle scarpe, e li gettò fuori dalla culla.
2: Ayak,
1: ma... Ercole era così forte da piccolo, chissà come sarà diventato da grande.
0: Hai ragione, Lellina, perché Ercole diventò l'eroe più famoso di tutta l'antichità. Ogni volta che in qualche paese c'era un problema, gli abitanti lo chiamavano e Ercole arrivava subito. Pensate, una volta riuscì a sconfiggere persino un mostro che aveva 7 teste.
2: Metà pieno che FIFA.
0: Adesso ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri ascoltatori e poi vi racconterò le famose fatiche di Ercole.
3: Ciao.
4: Radio Kids.
3: Sono
4: Lucia, io ho 6 anni.
3: E mio fratello?
4: Il mio fratello è a casa malato e ha 4 anni e si chiama Nicolò.
3: La vostra musica ci tiene tanto?
4: La vostra musica ci tiene tanta compagnia.
3: Vorremmo ascoltare
4: la canzone dello zombie che ama la verdura.
3: Grazie.
4: Grazie, ciao.
3: Ciao Lallo.
5: E Lella
3: e Arma
5: Done.
0: Ciao Lucia, ma che bello, e ciao a Nicolò, un saluto particolare visto che non sta tanto bene. Tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, intanto ricordo a tutti voi che siete all'ascolto di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp, che è
1: 347 411 2726.
0: E adesso torniamo al nostro forzutissimo eroe Ercole, che dopo aver sconfitto dei serpentoni quando ancora era un neonato nella culla, una volta cresciuto affrontò delle imprese incredibili.
1: Anche un drago?
0: Eh sì, ma pensa Lella che questo drago aveva non una, ma 7 teste.
2: No, poverino, chissà che mal di testa.
0: Il suo nome era Idra e viveva sulle rive di un lago.
2: Scommetto che prendeva il sole e a volte faceva anche il bagnetto.
0: Era un mostro cattivissimo, Lallo. Sbuffava fumo e fuoco da tutte le sue 7 teste. E aveva un tremendo alito puzzolente che avvelenava tutti gli abitanti di quella zona.
2: Ma adesso arriva Ercole, il forzutone, ci pensa lui.
0: E infatti il nostro eroe riuscì a sconfiggere l'idra e da quel momento diventò famoso in tutta la Grecia.
2: Beh, di sicuro aveva molti followers sui social.
1: Ma Lallo, a quel tempo non esisteva la rete internet.
0: E nemmeno i telefonini, i computer, non c'era nemmeno la radio. Ma di fatica in fatica, di passaparola in passaparola, Ercole diventava sempre più famoso e tutti lo conoscevano.
2: Wow, ma anch'io sono famoso e non faccio nemmeno tutta quella fatica. Non ho bisogno di sconfiggere i draghi.
0: Le imprese di Ercole non sono ancora finite, ma prima di proseguire, ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Lucia.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando le leggendarie imprese di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Dovete sapere che dopo il drago, Ercole riuscì a sconfiggere anche dei mostruosi uccelli che avevano il becco e le piume di bronzo.
1: Beh, erano proprio strani.
0: Eh sì, e poi questi volati.

0: anche Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia al regno dei morti.
1: Però non è giusto, se la prendeva sempre con gli animali, uffa.
0: In realtà un giorno affrontò anche un gigante, anzi due. Il primo era Gerione e il secondo si chiamava Atlante ed era il padre delle Esperidi.
1: Esperidi, che bel nome.
0: Sì, le Esperidi erano delle ninfe che possedevano un magnifico giardino e al centro di questo luogo incantato cresceva un albero dai frutti d'oro.
2: Doveva essere proprio un bel posticino.
0: Eh sì, Lallo, Ercole doveva prendere quei frutti, ma per farlo usò uno stratagemma. Dovete sapere che Atlante, il papà delle Esperidi, reggeva sulle spalle tutto il cielo.
2: Ma tutto, proprio tutto, tutto.
1: Chissà che fatica.
0: Certo, ed Ercole disse ad Atlante: non ti preoccupare, Atlante, reggo io il cielo con tutte le stelle. Tu però in cambio vammi a prendere i pomi d'oro.
1: Ercole si è preso tutto il cielo sulle spalle?
2: Con tutte le stelle, i pianeti, i pianetini e i pianetoni?
0: Certo, Lallo, lo abbiamo detto che era un forzuto. Così, mentre Ercole reggeva la volta celeste, Atlante andò nel giardino e tornò indietro coi preziosi frutti. In realtà, Atlante non vedeva l'ora di mollare il cielo a un altro e di sgranchirsi un po' le gambe. Ma Ercole riuscì a restituirgli la sfera con una scusa. Aspetta, Atlante, vorrei infilarmi una sciarpetta. Puoi reggere un attimo tu il cielo, poi lo riprendo.
1: Che furbo!
0: E infatti, appena il gigante prese di nuovo la sfera del cielo sulle spalle, Ercole afferrò le mele d'oro e via! Si mise a correre più veloce del lampo e Atlante non riuscì più a raggiungerlo.
2: Povero Atlante, mi fa un po' pena.
0: Sì, però la storia di Ercole e delle sue fatiche è arrivata alla fine. Ed è terminata anche questa puntata.
1: Oh no!
0: Ma noi ci troveremo qui ancora per tante altre storie, leggende e avventure. Appuntamento con
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

0: Sta fermo.
1: Sta zitto.
2: Non mettere i gomiti sulla tavola. Non essere distratto.
0: Guarda dove metti i piedi.
1: Sta attento a non rovesciare l'acqua.
2: E non lasciar cadere la penna.
1: E non perdere i pastelli.
0: Non giocare in cortile.
1: Non correre sulle scale.
2: Non fischiare. Non sbattere le porte.
0: Non strusciare le scarpe.
2: Non prendere calci e sassi.
3: Sta buono perché la mamma ha il mal di testa. Perché la maestra ha il mal di testa. Perché la zia ha il mal di testa. Perché la portiera ha il mal di testa.

0: Radio Kids. Rai Radio Kids, la nostra radio.
1: E li avete riconosciuti, sono Lella.
2: Eccomi qui.
1: E Lallo.
2: È armatissimo.
1: E questo è Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. Oh, allora, dopo questo straordinario esordio, vorrei cominciare questa puntata
2: con un vero disastro.
1: No, no, come con un disastro, Lella?
2: Un disastro, no. Ma dove? Come, Armando?
1: Non lo so.
2: Dovete aiutarmi, amici.
1: Ma certo, Lellina, e gli amici sono qui per questo. Allora, raccontaci per bene che cosa è successo, dai.
2: Ecco, avevo piantato la lattuga nell'orto.
1: Buona! Io poi adoro l'insalatina fresca con le carotine, le cipolline, i rapanelli. Anzi, Lellina, posso venire a pranzo da te?
2: No, Armando, qualcuno si è mangiato tutta la lattuga.
3: Oh, teta Pina!
2: Non è rimasto più niente, nemmeno una fogliolina.
1: Povera Lellina, ti capisco, sai, perché coltivare l'orto è una gran fatica. Chissà come ci sei rimasta male.
2: Sì, ma voglio scoprire chi è stato.
1: Giusto! Allora, dobbiamo esaminare bene la situazione per procedere nel modo più giusto nel caso della misteriosa lattuga scomparsa. E allora, per iniziare, direi di ascoltare il messaggino di uno dei nostri amici.
4: Ciao Radio Kids, io mi chiamo Cecilia e ho 6 anni e mezzo. Siete molto simpatici, Lallo, Lella e Armando. Vorrei tanto che voi mi metteste la canzone di Rana Tania. Ciao!
1: Ciao Cecilia e grazie per questo tuo bel messaggio e che bella vocina che hai! Ma certo che metteremo la canzone di Rana Tania!
2: Yuhu! Ciao Cecilia!
1: E mille volte grazie! Sei simpaticissima anche tu e sicuramente tra poco ascolteremo la canzone della Rana Tania. E intanto voglio ricordare a tutti i nostri amici di mandarci i messaggini, un colmo, una barzelletta, una storia, una canzone. Oppure diteci per esempio qual è il vostro animale preferito, magari il gatto perché dorme sempre sul vostro letto, o il falco perché guarda tutto il mondo dall'alto con la sua super vista, o un topolino, squit squit squit, perché è molto intelligente. Beh, allora vi ricordiamo in coro il nostro numero che è
2: 347-411-2726.
1: E adesso torniamo al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina.
3: Armandissimo, Lella, ho capito tutto.
1: Vai Lallo, che cosa hai capito?
3: Ho scoperto chi è il mangione di insalata.
2: Ah. Davvero? Chi è?
3: Una ranocchia che salta nell'orto e mangia tutto.
1: Lallino, anzi, ispettore Lallino, mi permetto di dubitare di lei. Perché le rane, in realtà, si nutrono soprattutto di insetti, moscerini, moschine, libellule, insomma, non mangiano la lattughina.
2: E poi vivono vicino allo stagno e saltano sulle foglie di ninfea.
1: Brava Lellina. Continuiamo a pensare al misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. E intanto ci ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Cecilia.

0: Ed eccoci qui, siete sempre sintonizzati su Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armadissimo.
0: E tutti quanti insieme dobbiamo risolvere il misterioso caso della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina. Perché un po' di tempo fa la nostra amata pecorella ha proprio piantato la lattuga nel suo orto.
1: Ma qualcuno l'ha mangiata tutta.
0: E allora esaminiamo gli indizi. Il ladruncolo mangione ama molto l'insalata, quindi probabilmente è un erbivoro.
2: Armando, stavolta ho capito, eh?
0: Fantastico, Lallo.
1: Allora, chi è stato?
2: Un dinosauro.
0: No, no, Lalo.
1: Ma come un dinosauro?
2: Lo dice sempre anche l'Armandissimo. Dice, molti dinosauri sono erbivori. Il brontobronto, per esempio, mangia solo radici e foglioline.
0: Allora, intanto si chiama brontosauro.
2: Ecco.
0: Però, Lallo, vedi, non è esattamente questo il problema.
1: Lallo, i dinosauri non esistono più.
2: Come capire, vero? Ma allora chi è stato il mangione di lattuga?
0: Lellina, non è che per caso hai notato qualcosa di insolito nell'orto?
1: Beh, ecco, ho visto un sasso che prima non c'era.
0: Un sasso
1: particolare, un po' verde, con delle righe. La cosa strana è che questa mattina il sasso si era spostato.
2: Il sasso che cammina, sì. È magico.
0: Sai, Lellina, credo che questo sasso in realtà sia un carapace. Sai che cos'è? È un guscio di tartaruga.
1: È vero, è la casetta di una tartaruga, quindi Armando, vuoi dire che...
0: Proprio così. È lei. Il colpevole. È la tartaruga che ha mangiato la lattuga, perché le tartarughe adorano l'insalata. Lo dice anche questa canzone.

0: Piccoli e grandi amici, siete sempre sintonizzati su Big Bang in compagnia di Lallo, Lella, Armando, e oggi abbiamo svelato il mistero della lattuga scomparsa nell'orto di Lellina e abbiamo trovato il colpevole. Il divoratore di insalata è infatti una tartaruga.
1: Ma adesso come faccio? Non potrò mai più coltivare la lattuga.
2: Beh, puoi sempre piantare il radicchio oppure la cicoria.
0: Non lo so, sai Lallo, perché probabilmente la tartaruga si mangerebbe anche quelli.
1: Hai ragione, Armando.
0: Senti Lellina, ho un'idea. Potresti lasciare ogni giorno qualche fogliolina di insalata per la tartaruga. Vedrai che così, mangiando quelle foglioline che tu le lascerai, non andrà più a rosicchiare le foglie nuove.
1: Giusto, Armando, grazie. Torno subito nell'orto.
2: Aspetta, Lella, vengo anch'io. Con calma però, Oggi mi sento lento come una tartaruga. Ciao.
0: Bambine e bambini, la nostra puntata finisce qui. Ma prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti che coltiva l'orto insieme a Lella. Grazie a Piero Marcelli, grande inseparabile amico di Lallo. Ringrazio ancora Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E infine grazie, grazie, grazie alla nostra super regista Isabella Carbone che con il suo tocco magico rende luminose e spumeggianti le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso,

0: Son là.
1: Son su.
2: Son giù.
0: Son due.
1: Son tre.
3: Son sempre più.
2: Se tu
0: non vuoi
2: finire
3: nei guai,
0: lontan da loro
2: ti manterrai.
4: Perché? Perché? Quelli là ce l'han con te. Sono i velanti e non dolè, creature diaboliche e sempre pronte a metterti nei guai.
0: Guai!
3: Guai!
4: Per farti disperare si possono sdoppiare, ti sembrerà che non finisca mai.
0: Mai!
3: Mai!
2: Mai.
4: Ce n'è di ogni altezza, di ogni grossezza e tu li puoi incontrare ovunque vai.
3: Vai!
0: Vai!
2: Vai!
4: Val molto più dell'oro, di miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
0: Non ti fidar
3: di loro.
2: Perché?
0: Lo sai
2: che sono
3: più golosi di te.
2: Nascondi tutto il miele che hai.
0: Oprimi

0: ovunque vai.
1: Vai,
2: vai.
0: Ma molto più dell'oro, il miele per loro, divoreranno tutto quel che hai.
1: Son qui, son là,
3: son,
2: son giù,
1: ormai li hai.
3: Intorno a te,
2: laggiù,
1: di qua,
3: di là,
1: lassù. Attento che
2: ce l'ho con te.

Oui, il m'a.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Ciao a tutti i bambini e le bambine in ascolto. Sono Mara Pace della rivista Andersen. Per il nostro appuntamento settimanale con i libri di Rai Radio Kids, oggi vi propongo un albo illustrato che parla di un'amicizia speciale. Come sanno essere speciali solo le amicizie tra un bambino e una creatura a quattro zampe. Kiki sa dove andare, di Leo Timmers, tradotto da Laura Pignatti e pubblicato da Terra di Mezzo, è un albo illustrato molto grande, dove si alternano illustrazioni a colori e pagine disegnate in bianco e nero. A raccontare la storia non è una bambina, ma il suo cavallo nero, che si innamora a prima vista di lei. Insieme partono alla scoperta del mondo. E per raccontare le loro avventure non servono le parole. Bastano le illustrazioni di Leo Timmers, che per molte pagine si prendono tutto lo spazio. Kiki sa dove andare, pubblicato da Terra di Mezzo, è anche un libro che parla di crescita, di separazione e di cambiamento, e di alcuni progetti speciali che, nonostante tutto, proseguono per una vita intera. Andersen e i libri di Rai Radio Kids vi augurano una buona lettura e tante amicizie speciali.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

bambini che si entusiasmano al passaggio dei treni, guardano il cielo in uno sguardo sicuro, sanno se il tempo cambierà. I nonni sono dei giardinieri e sanno tutto sui pomodori, passano il tempo coltivando fiori, pregano dentro per quel mondo fuori. I nonni insegnano senza parlare che senza amore questo mondo muore. I nonni cercano di farci capire

e si entusiasmano se i figli van bene. I nonni prendono per mano il futuro, i nonni aiutano davvero. I nonni insegnano senza parlare, che senza amore questo mondo muore.

0: Pietro Armando. Inizia subito questa puntata di...
1: Bangete!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissimo!
0: E ciao Lellina!
2: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Allora, come state? Siete riposati?
1: Sì, Armando, io questa notte ho fatto un sogno bellissimissimo!
0: Wow!
2: Raccontaci, Lallo, siamo curiosi!
0: Vogliamo sapere tutto per filo e per segno, dai!
1: Allora, avevo cambiato mestiere.
0: Ma dai, sì. Non eri più uno sceriffo del West?
2: Allora non era un sogno tanto bello. A te piace tanto fare lo sceriffo.
1: Ma no, Lella, ancora non vi ho raccontato niente. Allora, io facevo l'astronauta, ecco.
0: L'astronauta. Ma allora volavi nello spazio. Deve essere stato un sogno fantastico. Facciamo così, sì. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti del tuo incredibile viaggio nello spazio.

0: Ed eccoci qui, siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Eccomi qua.
0: Lallo.
1: E Armandissimissimissimo.
0: E allora, miei piccoli sognatori, stavamo proprio parlando di sogni e Lallo ci raccontava il suo, che è un sogno davvero speciale.
2: Sì, viaggiavo tra le stelle con la mia astronave. A un certo punto atterravo su un pianeta e cercavo di raccogliere un sasso, però non era di pietra.
0: No.
1: E di cos'era? Dai, non tenerci sulle spine.
2: Era un soffice bignè alla crema.
1: Wow.
0: Adesso comincio a capire perché questo sogno ti è piaciuto così tanto.
2: Aspetta, Armandissimo. Finito, perché in questo pianeta scorrevano dei fiumi di cioccolata, poi sugli alberi crescevano dei biscotti, poi c'erano i muffin ai mirtilli, i fiori profumavano di caramello, bello, però poi mi sono svegliato e ho capito che era soltanto un sogno. No, che tristezza!
0: Lo sai, il tuo sogno mi ha fatto venire in mente due cose. La prima, la fiaba di Hansel e Gretel con quella bella casetta tutta fatta di dolciumi, e poi la fabbrica di cioccolato, che è un bellissimo libro di Roald Dahl, che è anche quello che ha scritto il GGG, per esempio, e tra l'altro è anche un bellissimo film. E lì c'è un bambino che vince un biglietto per visitare proprio la fabbrica dei suoi sogni, che è una gigantesca fabbrica di cioccolata. E sembra un po' il tuo sogno, no?
2: Ma bello! Ma senti, dove si comprano questi biglietti, Armando, per la fabbrica di cioccolata? Io ne prendo subito uno!
1: Mi sa che non sono tanto facili da trovare.
0: È vero, Lellina ha ragione. Però leggere il libro e vedere il film è come vivere un'avventura fantastica. Però, visto che oggi parliamo di sogni, proseguiamo con questo argomento. Allora, di solito si sogna di notte, ma qualche volta anche di giorno. E infatti, quando desideriamo qualcosa intensamente, si dice sognare ad occhi aperti.
2: È vero, io la mia cavallina Stella la sogno sempre a occhi aperti.
0: Ma chi sogna ad occhi aperti sono soprattutto i bambini, i nostri amici ascoltatori che sono esperti di desideri, di sogni, di progetti per il futuro. Come ci svela Adele, che ha mandato un messaggio al
3: 347-411-2726.
4: Io vorrei grande lavorare a Radio Kids facendo il conduttore come Armando. Ciao Lella, ciao Armando, ciao Lallo, ciao Lella, ciao Lorenzo, ciao DJ, ciao a tutti.
5: E tu chi sei?
4: Io mi chiamo Adele.
0: Ma che bello, Adele! Vuoi lavorare alla radio e vuoi fare la conduttrice? Ma dai, è un'idea bellissima! Però devo dirti che se vorrai fare questo mestiere, come del resto tutti, se li vuoi far bene, c'è bisogno di preparazione, impegno, sacrificio. E poi riceverai tutta la gioia che vorrai in cambio.
2: E certo, Adele, io per esempio per diventare sceriffo ho fatto prima la primaria Puledri Cowboy, poi la middle school piccoli sceriffi e poi il wild campus delle praterie.
0: Però Lallo, non sapevo che avessi fatto tutte queste scuole. Complimenti,
2: sì. Grazie.
0: Però io vorrei sentire anche Lella, che è la nostra esperta, che risponde sempre alle domande dei bambini con la sua rubrichella.
1: Allora Armando, per rispondere a te e ad Adele, volevo dire ad Adele che lei è ancora un po' piccolina, però ho sentito dire che in tante scuole i bambini organizzano la radio degli studenti e provano anche a fare i conduttori. Non è fantastico? Puoi provare anche tu. E poi sai, quando desideri tanto una cosa è importante non arrendersi, e quando sarai un po' più grandicella sono sicura che il tuo desiderio si avvererà.
0: Ma che brava che sei, Lellina, con i tuoi consigli e la tua rubrichella. E allora bisogna provare, riprovare, non mollare mai perché il proprio sogno possa avverarsi. Lo dice anche questa canzone.
6: Mamma, io non ho tempo per ballare.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids. E allora, piccoli amici sognatori, Lallo.
1: Eccomi qua, Armando.
0: Lellina.
2: Ci sono. E Armandissimo.
0: Lallo ci ha raccontato prima il suo sogno. E lui era un astronauta che viaggiava nello spazio. E il tuo, Lellina, qual è il tuo sogno o il tuo desiderio più grande?
2: Beh, io un giorno vorrei diventare una pecorella scrittrice. Ah. Mi piacerebbe scrivere libri famosi come Piccole pecorelle, oppure Via col gregge, o Lella nel paese delle meraviglie.
0: Ma che brava! Anche se devo dire, non mi sembrano proprio titoli originali, eh?
1: Ma Lella, tu sei già una scrittrice famosissimissima.
0: Giusto.
2: Davvero, Lallo?
0: Certo, io credo proprio che Lallo abbia ragione. Tu scrivi sempre le risposte per i bambini nella tua rubrichella, giusto?
2: Giusto!
0: La rubrichella è famosissima tra i nostri piccoli amici di Big Bang, che sono tanti e poi sono sparsi in tutto il mondo.
2: È vero, non ci avevo pensato.
1: Viva la nostra Lella!
2: Ah, evviva!
1: Ma Armandissimo, tu hai sempre desiderato di fare l'Armandissimo di mestiere.
0: Sì, però avevo anche un altro sogno, non ci crederai. Io immaginavo di diventare postino.
2: No. Davvero?
0: Sì, anche perché quando io ero bambino c'era un cartone animato e lui si chiamava Postman Pat ed era un postino con un grande nasone e i capelli rossi, proprio come me.
1: Me lo ricordo, Postino Pat.
0: Bravo.
1: Anche a me piaceva tanto.
0: Ecco, ecco. E a me l'idea di girare e consegnare le lettere a tutta la gente mi piaceva moltissimo, però anziché farlo come lo faceva lui col furgoncino rosso, lo avrei fatto in bicicletta.
1: Bello.
2: Ma, Armando, sì. Tu li porti ancora i messaggi, però attraverso la radio.
0: Hai ragione, Lella. Beh, allora anche il mio desiderio si è avverato. E allora, esprimiamo tutti un super desiderio come suggerisce la canzone. Anche voi, bambini, siete pronti? Non serve dirlo, basta pensarlo.

0: E allora, amici di Radio Kids, siamo arrivati alla fine della nostra puntata di oggi. Ciao Lella!
1: Ciao Armando e ciao bambini!
0: Ciao Lallo!
2: Ma ciao bimbi, ciao Armandissimo!
0: Ciao a tutti! La nostra puntata finisce qui e io voglio ringraziare il famoso e fantasioso Piero Marcelli, amico del nostro inseparabile Lallo, e la splendida Barbara Cinquatti che si diverte a trottare nel mondo tutto rosa della nostra Lella. Un super ringraziamento a Lorenzo Cingoli che scrive i testi insieme a me e un ringraziamento gigantesco alla nostra regista Isabella Carbone che sposta, taglia e compone le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata di Big Bang. Ciao.

0: e tu hai combinato solo guai.
1: Dentro questo mondo non sei stata sempre mai.
2: Sei sempre così allegra,
3: troppo spensierata.
4: Devi imparare a diventare dura, sai.
3: Troppo spensierata.
4: Resta con noi.

0: alla sua parola magica gli dà notorietà.
1: Coi duchi e i maragià, coi mandarini e i viceré, mi basta appena dirla che mi invitan per il tè.
2: Super sali, fragilistiche, spiralitoso, anche se ti sembra che abbia un suono spaventoso, se lo dici forte avrai un successo strepitoso. Super sali, fragilistiche, spiralitoso.
3: Si può dire anche all'inverso, dos orali espilistic fragicali rebus, ma sarebbe un po' esagerato, non
4: senza
3: credi?
4: Senza dubbio.
0: Se tu non sai che dire, non ti devi sforaggiare.
4: Udite, udite.
0: Ti basta una parola e per un'ora puoi parlare, ma senza usarla bene o la tua vita può cambiare.
5: Per esempio,
0: sì.
5: L'ho detto un giorno a una ragazza e quella mi ha sposato. Oh, ed è veramente deliziosa.
2: Supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious, supercalifragilisticexpialidocious.

0: Bene arrivati!
1: Ciao, Ciampa Colta!
2: Bolle di sapere. Lampadino e Caramella arrivano al parco dell'elefante indossando i loro zainetti di scuola.
0: Ah, che bello il primo giorno di scuola!
3: Sì, fratellino, mi piace tanto imparare!
2: Lampadino si accorge che qualcosa galleggia nell'aria.
0: Guarda, Caramella, quante bolle di sapone!
3: Vengono da dietro quel cespuglio! Andiamo a vedere!
2: I fratellini raggiungono il cespuglio e vedono Matteo e Claudia che giocano. Il bambino soffia le bolle e la sua amica lo osserva impaziente.
4: Dai, Matteo, fai provare anche me.
3: Va bene, Claudia, soffia forte.
2: Claudia soffia e le sue bolle volano in alto.
0: Brava! Che belle le bolle di sapone, vero, Caramella?
3: Sì, Lampadino, mettono tanta allegria.
2: Intanto, l'uccellina Zilia è arrivata per chiamare i bambini.
0: Guarda, Caramella, è arrivata Zilia!
2: I due fratellini si danno la mano sotto la grande quercia e pronunciano la formula magica.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
2: Trasportati dal vortice magico, Lampadino e Caramella trovano ad attenderli il loro amico Zampacorta. Anche lui indossa uno zaino.
6: Ciao, Lampadino!
3: Ciao, Caramella!
5: Ciao, Zampacorta!
3: Oggi inizia la scuola! Chissà cosa avrà inventato stavolta il maestro Cocò!
7: È un maestro simpatico!
3: Di più! È il poeta più amato del Magiregno!
7: Oh!
3: Venite, andiamo a conoscerlo!
2: I tre amici entrano in classe e si siedono insieme agli altri cuccioli davanti al maestro Cocò Codari, un pappagallo dalla lunga coda, che parla in un modo curioso.
8: Benvenuti, miei piccini, dai cervelli sopraffini. Per studiare e farlo bene, iniziamo tutti insieme.
0: Che modo buffo di esprimersi!
3: Il maestro parla spesso in rima.
8: E per bene cominciare, c'è il mio libro da sfogliare. Inventare, ora ci tocca, una nuova filastrocca.
3: Che bella idea! Una filastrocca da inventare tutti insieme!
2: Il maestro si avvicina alla cattedra.
8: Nel cassetto il libro è chiuso, in attesa del suo uso. Che ne dite? Lo prendiamo ed insieme lo leggiamo?
5: Sì!
2: L'allegria regna in classe, ma quando Cocò apre il cassetto della cattedra, scopre che è vuoto.
8: Il magilibro dei versi è sparito!
3: Qualcuno deve averlo rubato!
7: So io chi! Guardate là fuori!
2: Dalla finestra si vedono le due faine birichine che scappano con il prezioso libro.
0: Presto, sorellina, inseguiamoli!
2: Tordo e Tondo sembrano fieri della loro cattiva azione.
9: Chissà perché Duca Puzzoloso vuole queste inutili filastrocche. Forse ha nostalgia di quando era una piccola puzzola.
2: Intanto Lampadino e Caramella li hanno quasi raggiunti sulla riva del Magifiume.
3: Eccoli, acciuffiamoli!
9: Guarda, Tondo, ci inseguono!
3: Ferme voi, cattivone!
2: Per sfuggire all'inseguimento, i due ladruncoli si tuffano in acqua.
9: No! Fuggiamo!
2: Mentre le faine fuggono a nuoto, i fratellini raccolgono il libro bagnato. Lampadino lo apre e si accorge che le pagine sono scolorite.
0: Guarda, Caramella, non si leggono più le parole.
3: Che disastro! Il maestro Cocò sarà molto dispiaciuto.
2: Tornati alla scuola, i bambini guardano dalla finestra prima di entrare.
0: In classe sono tutti tristi e il libro è rovinato. Che facciamo?
3: Dobbiamo far tornare l'allegria.
2: Panda Lavanda stende i panni vicino ad una tinozza di acqua saponata. Lampadino la vede. Poi nota del bambù sul bordo del fiume. Il bambino posa a terra il libro.
0: Caramella, ricordi cosa abbiamo visto al parco?
3: Certo, bellissime bolle di sapone.
0: Ho un'idea. Aspettami qui.
2: Lampadino prende due canne di bambù. Le immerge nella tinozza e gocciolanti di schiuma le porta alla sorellina.
0: Tieni, prendine una e soffia più forte che puoi.
3: Bravo, fratellino! Con le bolle tornerà tutti il buon umore.
2: Bellissime bolle di sapone colorate volano in classe tra lo stupore dei cuccioli. Una bolla danza sul becco del maestro Cocò, per poi scoppiare. In classe è tornata la gioia e i due fratellini rientrano col magilibro.
0: Ma maestro Cocò. Il suo libro si è bagnato.
7: E le parole si sono cancellate.
8: Piccoli amici, la magia delle parole è tornare sempre nuove. E se chi legge anima pura, legga ancora senza paura.
2: Lampadino apre il libro e magicamente le filastrocche riappaiono.
3: Che del maestro Cocò sono così belle che niente potrà mai cancellarle.
0: Zampa Corta, hai ragione. Le belle poesie di Codari rimarranno per sempre.
10: Evviva!
2: Questa avventura è terminata e Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
5: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portoni.
4: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
5: Vi aspettiamo!
4: Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, come state? Spero che siate tutti distesi e pronti per la nanna. Ma il vostro letto com'è? Piccolo, grande, gommoso, com'è? Il mio sembra una navicella spaziale tutta colorata, con tanti cuscini. E di che colore è il vostro letto? Chissà, ma sarà certamente comodissimo. Sapete che vi dico? Che non è importante come sia il letto, ma che ci sia un letto morbido per ogni bambino, dove questa notte si addormenterà.

What's that? What's that? What time? All right.

Notte fonda, discoteca, un tricheco, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheco è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto, gli molla un gran cazzotto, interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheco mezzo sbronzo gli risponde: brutto bonzo. La tricheca a questo punto torna lacrima un singolo.

quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale, con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista, e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia, e per non finire male, si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky, e per fiaschi prendo fischi, barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale, notte turca

Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito.